Ciao, sono Angela Donato. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi presento il mio nuovo singolo, Balla con me. Buon ascolto.

0: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Sono Pettiniello e il mio brano è A Cugina d'Andrea.
1: Andrea.

0: Ciao amici ascoltatori di Antenna Web, sono William Manera, è uscito il mio terzo disco, si intitola Altresì. Adesso vi faccio ascoltare Dimenticare in fretta.
1: Dall'aspetto mite, una loquacità imperante, la passione per i dischi e in generale per...

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

Ciao a tutti, sono Riccardo in Arte Nero Fuoco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

ciao. Sono Corteses. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web, noi siamo i Fat Union.
1: Questo è Aeroplani, il nostro primo brano ufficiale disponibile su tutte le piattaforme digitali. È un piacere avervi all'ascolto, un bacione a tutti quanti, grazie.

Ciao, sono le ultime parole famose. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Goccia. Buon ascolto.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

tutti, sono Carlo Valenti in Arte Bay. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro ultimo singolo dal titolo I Still Can Let You Go.

5, 4, 3, 2, 1, enter test.

0: Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto.
1: Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa rossire anche Giove. Quel bacio continua

0: amore, ci siamo baciati per ore, ci siamo baciati, io e te.
1: Hey, this is Chandra, and you're listening to my new single, Nessun Dorma, We Will Win, right here on Antenna Web.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Ciao a tutti, sono Riccardo in arte Nero Fuoco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

0: che la vita. Ora tocca a te.
1: Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.
1: Mercoledì
0: d'Italia.
1: 10 giugno 2026, la Chiesa ricorda Maria, Madre della Chiesa, e Santa Diana. La luna calante è illuminata al 28%. Il proverbio del giorno "a un bel mentir chi vien da lontano" spiega quanto sia facile lasciar credere bugie a chi conosce poco di ciò che viene raccontato. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1914, per organizzare una delegazione italiana ai Giochi Olimpici, su iniziativa delle federazioni sportive si fondava il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma veniva rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, che aveva minacciato di mostrare prove di irregolarità e violenze durante le elezioni del 6 aprile vinte dal partito fascista. 100 anni fa, nel 1926, moriva a Barcellona l'architetto Antoni Gaudí, investito da un tram 3 giorni prima. Nel 1934 la nazionale italiana vinceva per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale, giocata a Roma, batteva la Cecoslovacchia per 2-1. E nel 1973 Felice Gimondi chiudeva al secondo posto l'annuale Giro d'Italia di ciclismo alle spalle del belga Eddy Merckx. Nel 1981 Alfredino Rampi, di 6 anni, cadeva in un pozzo artesiano a Vermicino. Iniziavano 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio. Nel 1985 italiani al voto nel referendum per abrogare la legge che aveva tagliato la scala mobile, il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. Il 54,3% votava contro la cancellazione. 25 anni fa, nel 2001, veniva presentato il governo guidato da Silvio Berlusconi al suo secondo incarico, avrebbe giurato il giorno successivo, mentre Gilberto Simoni vinceva l'84esimo Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2005 l'annuncio che la crescita del PIL nel primo trimestre aveva registrato un meno 0,5% segnalava per l'Italia l'inizio di una fase di recessione economica. Sono nati il 10 giugno. Nel 1922 l'editrice e fumettista coautrice di Diabolik, Angela Giussani. Nel 1935 lo stilista Elio Fiorucci. Nel 1952 l'attore David Riondino, scomparso lo scorso marzo. E nel 1959 il calciatore e allenatore Carlo Ancelotti. Nascevano oggi anche l'attrice Tosca d'Aquino, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il personaggio TV Costantino Vitagliano, nel 1974, la giornalista Nadia Toffa, nel 1979, e la modella e attrice Rocío Muñoz Morales, nata in questo giorno, nel 1988. Ultima segnalazione per il 10 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Vero.
1: E invece voleva solo fregarti? Beh, tante.
2: Sono pillole di AI.
1: Ormai, tra SMS, email e chiamate strane, bisogna fare l'investigatore privato.
0: E il problema è che le truffe stanno diventando sempre più credibili.
1: Anche grazie all'intelligenza artificiale stessa.
0: Che però può essere usata anche dall'altra parte.
1: Tipo?
0: Esistono sistemi AI che analizzano messaggi, siti web, email e telefonate per trovare segnali sospetti.
1: Quindi cercano dettagli che magari a noi sfuggono.
0: Link strani, linguaggio manipolatorio, richieste urgenti di denaro.
1: O il classico, clicca subito prima che il tuo account venga bloccato.
0: Sì, che ormai è più vecchio del modem a 56k.
1: Eppure continua a funzionare.
0: Perché quando qualcuno ti mette fretta, diciamo che ragioni veramente meno.
1: E lei invece non si fa prendere dal panico.
0: Almeno per ora.
1: Ma questi sistemi esistono davvero o sono ancora teoria?
0: Ma va là, esistono e come?
1: Sentiamo.
0: Per esempio, Gmail usa l'intelligenza artificiale per intercettare milioni di email di phishing prima che arrivino nella tua casella.
1: Quindi quando non vedo certe mail assurde...
0: è perché probabilmente qualcuno le ha già fermate.
1: E io che pensavo che fosse merito mio.
0: Ma va là, ti stavo lasciando il beneficio del dubbio. Anche software come Microsoft Defender, Norton o Bitdefender usano l'AI per riconoscere siti sospetti e malware.
1: Quindi controllano quello che apre online?
0: Controllano se qualcosa assomiglia ad una truffa prima che tu ci finisca dentro.
1: Una specie di amico paranoico.
0: Sì, solo molto più preciso.
1: E meno giudicante.
0: Su quello non garantisco,
1: Le banche invece?
0: Beh, come puoi immaginare, anche loro usano algoritmi intelligenti.
1: Per fare cosa?
0: Analizzare acquisti, bonifici e movimenti anomali.
1: Tipo quando qualcuno prova a usare la mia card dall'altra parte del mondo e l'AI lo nota.
0: Magari prima ancora che tu ti accorga che il portafoglio in realtà è sparito.
1: Anche le chiamate stanno diventando complicate.
0: Eh sì, perché oggi esistono già voci clonate e deepfake sempre più realistici.
1: Quindi qualcuno potrebbe sembrare una persona che conosci.
0: Oppure parlare con la sua stessa voce.
1: Ok, mette un po' d'ansia.
0: Ed è per questo che stanno nascendo sistemi AI che analizzano le conversazioni e cercano anomalie. Ma attenzione, lo dico sempre, l'AI non può proteggerci da tutto, perché il miglior antivirus resta ancora il cervello umano. L'AI non sostituisce il buon senso, però può diventare un ottimo campanello d'allarme. Perché se una truffa sembra sempre più intelligente, serve qualcosa di intelligente anche per bloccarla. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.

A volte basta alzare lo sguardo per accorgersi che il cambiamento non fa rumore. Bentrovati anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è foglia.

La foglia è una presenza discreta, ma costante. Non vive da sola, è sempre parte di qualcosa più grande, un ramo, un albero, un sistema che la sostiene e la attraversa. E proprio per questo sembra semplice, ma in realtà non lo è. Ogni foglia è un equilibrio fragile tra ciò che riceve e ciò che restituisce. Ricordiamo che la foglia respira luce, trattiene acqua, si muove con il vento come se avesse una volontà leggera appena accennata, eppure non resta mai uguale. Cambia colore, cambia consistenza, cambia persino il modo in cui si attacca al ramo. Le stagioni non le passano accanto, le attraversano completamente. E in questo attraversamento non c'è mai un passaggio netto, non c'è un momento preciso in cui le foglie diventano diverse. Succede tutto gradualmente, quasi senza accorgersene. Un giorno è più verde del giorno prima, un altro è più fragile, un altro ancora sembra trattenere meno luce. Eppure continua a stare lì, come se nulla stesse accadendo. In primavera sembra una promessa, in estate una presenza piena, in autunno una trasformazione inevitabile, in inverno una memoria. E poi c'è il momento della caduta, che non è una fine improvvisa, ma un passaggio lento, quasi naturale. Non tutte le foglie cadono allo stesso modo, alcune resistono più a lungo, altre si lasciano andare prima, alcune si staccano con il vento, altre al primo cambiamento di luce. Ma tutte, prima o poi, attraversano lo stesso destino. La foglia non resiste al cambiamento, lo accompagna, e forse è questo che la rende così vicina alla nostra esperienza, perché anche noi cambiamo, restando noi stessi. Anche noi attraversiamo stagioni che ci trasformano, senza però cancellarci. E spesso ci accorgiamo del cambiamento solo quando è già avvenuto. La foglia non si oppone mai al tempo. Lo racconta con la sua leggerezza, con la sua fragilità, con la sua capacità di essere sempre diversa senza smettere di appartenere allo stesso albero. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento a domani con una nuova parola.

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto. Scusi signora, gentilmente, siccome stiamo per aprire, mi volevo accertare che funzionasse bene la voce. Lei mi sente regolarmente?
1: Sì,
2: È supermarket, lei mi sente bene quando parlo?
1: Sì, ma non in

E alla signora non interessa niente proprio, eh? Cioè non c'è verso di schiodarla. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata di Supermarket Show, con voi in studio sempre Daniele Dalmuto a farvi compagnia come ogni giorno della settimana. Quest'oggi abbiamo tante novità, soprattutto buona musica, che quella non manca mai, è il nostro primo articolo sempre in offerta sui nostri scaffali, ma poi tante situazioni imbarazzanti. Mettete la monetina nel carrello che si parte.

0: pagherai.
1: Oggi ricordiamo Santa Pelagia. Pelagia era conosciuta per la sua penitenza, ma aveva il vizio di scappare sempre dalle prediche noiose. Una volta, per non ostacolare un'omelia lunghissima, si tuffò direttamente in una fontana vestita di tutto punto. Da quel giorno è patrona degli scappatelli improvvisi.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: A chi parla?
1: Pronto, scusi il disturbo, no? Per l'approfondimento dell'almanacco. L'approfondimento su Santa Pelagia dell'almanacco.
0: No, no, guardi, adesso lo passo. No, no, niente, a me non mi interessa dell'almanacco di niente.
1: Ma noi come facciamo, scusi?
0: Ma almanacco di che cosa?
1: Del giorno dopo, ovviamente.
0: Eh?

0: Ed ora facciamo un salto a Panama, dove sta circolando in rete un video del meteorite alieno che in realtà, ragazzi, è un fake. Dietro alle immagini diventate virali su TikTok e dal video c'è una spiegazione scientifica che almeno in questo caso non prevede l'esistenza di vita extraterrestre. Altro che Venom, negli ultimi giorni sono diventati virali su TikTok i video condivisi dall'utente King Panama. Le immagini mostrano una sostanza aliena di colore nero fuoriuscire da una presunta massa rocciosa. Nelle immagini, che in poco tempo hanno accumulato milioni di visualizzazioni, vengono mostrati i movimenti della sostanza scura, che ricorda molto uno degli acerrimi nemici dell'uomo ragno, reso celebre anche dal film con Tom Hardy. Molti utenti hanno dato credito alla teoria di provenienza extraterrestre, mentre altri hanno ipotizzato un falso creato con l'intelligenza artificiale. Come spiegato dagli esperti di Geopop, i primi dubbi sorgono dall'aspetto del presunto meteorite di un colore argento lucido, decisamente lontano dall'aspetto carbonizzato che dovrebbe avere un corpo celeste che ha attraversato l'atmosfera terrestre. Inoltre, come evidenziato da moltissimi utenti in una discussione su Reddit, l'alieno di Panama è in realtà un polimero siliconico comune, il polidimetilsossano, mescolato con esano, un solvente molto diffuso, e facilmente reperibile.
1: Se vuoi risponderle?
0: Sì, perché l'hanno trovato, appunto, ha visto i video a Reggio Emilia, questo meteorite alieno.
1: Sì.
0: Cosa ci può aggiungere?
1: È a casa mia.
0: Ah, ce l'ha lei a casa? Perché hanno detto che...
1: Sì.

ritorniamo a così a dedicare un piccolo spazio della nostra trasmissione alla recensione dell'album della settimana. Abbiamo scelto, come avrete avuto modo di seguirci dall'inizio, Aqualung dei Jethro Tull. Quest'oggi andremo ad ascoltare My God, uno dei pezzi in cui emerge più esplicitamente la critica verso organi religiosi, religione istituzionalizzata e il distacco tra fede vera e le strutture che spesso la tradiscono. A momenti quasi drammatici, lunghi passaggi strumentali che amplificano la tensione del testo. È una traccia piuttosto lunga, ovviamente noi l'andremo ad editare un pochino, che permette anche virtuosismi strumentali. Alcune versioni dal vivo la modificano in termini di soli, estensioni e variazioni. È un pezzo che la band può espandere molto nelle performance.

0: Clean.
1: Sì.
2: Sì, salve, no, così volevamo chiedere secondo lei se c'era qualche messaggio nascosto eventualmente all'interno di questa canzone My God dei Jethro Tull.
1: Beh, io voglio dire per il culo.

0: Ho detto prego, dica.
1: Pronto, chi è?
0: Richiameranno. Cosa?
2: No, io non so.
0: Ma chi ha detto pronto, scusi?
2: Io ho detto pronto, ma è lei che ha chiamato.
0: Sì, ho capito, però cosa voleva dirmi?
2: Chi è? Io niente.

0: Cari amici di Supermarket Show, se ricordate è stato con noi un po' di mesi fa, adesso nel preciso non ricordo, però ricordo benissimo la canzone che ci aveva portato. Lui si chiama Lens ed era stato con noi con il singolo Favole, che invece quest'oggi torna con un nuovo singolo che si chiama Direzione. Lens, bentornato a Supermarket.
1: Grandi ragazzi, ciao.
0: Ciao Lens.
1: Buongiorno a voi.
0: Ciao. Allora, parliamo subito di questa canzone, no? Tu hai fatto questo brano che è una canzone pop strumentale, trap, parla dell'incertezza dovuta a una relazione in bilico. Ecco, c'è un motivo in particolare per cui hai scelto di pubblicare Direzione proprio adesso?
1: Beh, perché in questo momento era la sensazione che trovavo di più, perché comunque questo è un momento in cui io venivo da una relazione, stavo capendo bene cosa fare ed ero indeciso fra un sentimento e un altro, se per te così si può dire, ma come capita a molte persone, per me, che quando non si sa quale strada intraprendere ci si trova senza direzione, perché non se ne può intraprendere neanche una.
0: Beh sì, è vero, questo è vero, è una cosa che capita specialmente quando si parla di sentimenti a tutti quanti. E tu in una recente intervista con il Graffio hai dichiarato di essere innamorato dell'amore. Ci sono altre emozioni in cui ti senti innamorato e di cui ti piacerebbe scrivere?
1: Beh, io vorrei scrivere tanto anche di quello che si sente quando si vince, della soddisfazione vorrei scrivere, senza però dimenticare la scrittura per quella che è l'emozione più, non so come dire, più dolce in realtà, che è forse la malinconia. Perché la malinconia, perché non è la tristezza, è quella tristezza con un minimo di sorriso, la malinconia. Perché ripensi al bello.
0: E nel tuo caso la malinconia è un mezzo che ti aiuta di più nella scrittura dei tuoi brani.
1: Sì, esattamente.
0: Ti aiuta molto, diciamo così, è un sentimento.
1: Esattamente, perché come direzione, perché alla fine dico che non ho una direzione, ma alla fine è un brano energico, quindi non è triste, è

0: È velatamente malinconico.
1: Velatamente malinconico. Un'ultima domanda per te, Lance. Di questa canzone c'è anche un, se ho letto bene, c'è anche un videoclip che è curato da Giuseppe Candida, se non sbaglio, quindi quello che sto leggendo.
0: Esatto.
1: Com'è stata la creazione di questo video? Cioè, come ti ha coinvolto?
0: No, diciamo che ci ha coinvolto a vicenda, nel senso che io ho avuto questa idea di cosa rappresentare e di quello di cui disegnare, lui però chiaramente con le matite e con il modo che ha di mettere alla luce le idee che ho avuto e che insieme abbiamo partorito, è nata questa opera d'arte, insomma, perché effettivamente lui ha messo in vita la canzone, l'ha fatta vivere in immagini.
1: L'ha fatta vivere in immagini, mi piace molto questa tua raffigurazione. Allora, Lance, a questo punto, prima di lanciare il tuo nuovo singolo Direzione, facciamo un refresh, ricordiamo i contatti social che hai per venirti a cercare sul web.
0: Allora, io potete cercarmi come artista su Spotify e su ogni altro digital store o su YouTube come Lance tutto maiuscolo, mentre come su Instagram, sui miei social, chiamo Lance Official Music.
1: Dopo noi ovviamente condivideremo anche il podcast di questa intervista sui nostri social, quindi chi volesse leggere bene il tuo nome d'arte, ecco, può farlo anche tramite le nostre pagine su Facebook. Detto questo, Lance, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, ti facciamo un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico e ci ascoltiamo Direzione. Grazie per essere stata Super Market.
0: Grazie a voi ragazzi. Mi sveglio.

0: Pronto?
1: Sì, pronto? Pronto?
0: Sì?
1: Sì, pronto, scusi, per lo scarico delle statue, avevate fatto l'ordine voi perché hanno fatto un po' di confusione, tre statue credo a grandezza naturale per il presepe.
0: Assolutamente no.
1: Ah, perché noi avevamo uno scarico su via Bandiera, però dovevamo capire se hanno fatto confusione dall'ufficio oppure non so se è qualcosa a livello ecclesiastico, credo.
0: Allora Irma Bandiera forse è la parrocchia che è ancora più su, non so che dovrebbe essere forse il 22, credo.
1: Ah, c'è una parrocchia lassù?
0: Sì,
1: ah,
0: sì,
1: lei
0: sì,
1: non
0: sì,
1: sa
0: sì.
1: Se hanno ordinato tre statue di Re Magi in caso?
0: No, guardi, assolutamente non sono al corrente di ciò. Comunque qui in zona c'è la parrocchia in Irma Bandiera, forse potrebbero essere stati loro.
1: Non è che a volte magari se dovesse arrivare il corriere scaricarle lì davanti, poi magari le vengono a ritirare loro?
0: Assolutamente no, perché noi non siamo vicini alla parrocchia.
1: Ah, e se no, dicevo, come fanno adesso in caso dovessero aver fatto confusione con... Perché non sono da pagare, sono solo da scaricare. Probabilmente c'è il rischio che le mettano davanti lì, per quello che ho chiamato, per sapere un po' come eventualmente risolvere.
0: Ma scusi, lei come ci ha trovato?
1: No, io avevo solo sto contatto, per quello volevo capire un attimino, perché hanno fatto un po' di confusione con gli ordini di domani. E allora ha detto, magari, lei adesso mi sta dicendo che c'è una parrocchia, non vorrei che fosse magari il contatto. Lei non sa come si chiama il sacerdote?
0: Si chiama il prete? Don Mirko.
1: Don Mirko?
0: Sì.
1: Ho capito, pensa che lo possa trovare a quest'ora, prova a chiamarlo magari.
0: Non glielo so dire perché lui ha due parrocchie, quindi alla nostra e un'altra qua vicino, e quindi non lo so dire come si gestisca, ecco.
1: Comunque se lo conosce, in caso dovessero scaricare lì, può avvisare lei, magari le vengono a ritirare dopo.
0: No, perché io non ho contatti col prete.
1: Ah, ho capito. Ma adesso vediamo un po' come poter fare. In caso, non è una cosa condominiale a volte, no? Tipo che fosse magari un ordine del condominio.
0: Non credo proprio, perché no.
1: Non fate il presepe condominiale, perché
0: assolutamente no.
1: C'è chi lo fa, anche perché è un po' presto, ovviamente. Va bene.
0: Sì, ma assolutamente no, anche perché sono degli arabi, quindi le dico.
1: Allora non c'è problema, sicuramente. D'accordo, esatto. La ringrazio, buon proseguimento.
0: Prego, buonasera.
2: Oggi in Italia ci sono due opzioni, nessuno è razzista, ma neanche Gandhi, mi pagate l'intervento come a Michel Comio, scompaio se conviene come Emanuele Orlandi, uno sputo nel piatto in cui mangio, ma in sto caso faccio giusto un assaggio, tra i moralisti argomenti in ostaggio si sfiorano piano come il tocco di Baggio. Va tutto così bene, va tutto così male, ora faccio cose scene, scalata sociale, abbiamo te pretese ma è paradossale che venda le cartine non si può legalizzare, a fine stipendio avanza troppo mese, ma in questo paese è più che normale, facciamo un'uscita come si deve e avremo qualcosa di cui parlare. E anche quando sono...

0: volete fare i bad boy messi i backstreet. Ha più personalità il fumetti a Pascal, rischiamo di impazzire come in split. Quando il popolo ha paura vince sempre la violenza. Anche quando sono stanco voglio andare in giro per volo, per volo, ma solo.
1: Ogni giorno incontriamo tante persone, ma poche restano davvero. Forse non conta quante ne conosciamo, ma quanto spazio lasciamo a chi ci fa stare bene.

Purtroppo anche oggi la puntata di Supermarket giunge al termine, cari amici, le cose belle prima o poi finiscono, se no stancheremmo a stare troppo assieme, anche se io starei così con piacere assieme a voi tutti i giorni, tutte le ore, 24 ore su 24, no, troppo, se no mi scoppia la faccia anche a me. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Un'estate meravigliosa, un'estate di quattro amici al bar, un'estate da ricordare. Amici di Tempo Zero Gold, un'estate, un sogno di mezza estate, ben trovati anche in questa seconda settimana del mese di giugno. Rigorosamente in onda in Syndication, sulla tua emittente radio televisiva preferita, con le nostre onde sonore meravigliose che ci rilassano e ci avete invaso veramente la nostra messaggistica. Simone, grazie. Lo sai che io mi addormento, ciao Pamela, con le onde del mare, bello. E che tutti coloro che hanno invece la fortuna di addormentarsi con le onde del mare, perché vivete vicino al mare, lì ancora meglio, sicuramente. Amici, benvenuti, estate 1991, l'estate di quattro amici al bar. Tra l'altro, esistono ancora gli amici al bar? Gli amici probabilmente sì, adesso però è tutto molto virtuale, lo sappiamo. Siamo nell'estate del 1991, l'estate sicuramente, dicevamo, di Gino Paoli e non solo. Amici miei, narreremo la storia di quell'estate meravigliosa di oltre 30 anni fa, ormai a questa parte. Pensieri, parole d'autore dei grandi pensatori e sognatori di tutti i tempi e le note d'autore meravigliose, le nostre e le vostre. Estate 1991, un sogno di mezza estate, il mio, il tuo, insieme.

volte è meglio fare un respiro profondo e non dire nulla. A volte è meglio non pensare a ciò che vorresti dire, ma non perché non c'è coraggio. Probabilmente perché sei diventato stanco, ti sei invecchiato a dare spiegazioni a tutti coloro che di spiegazioni non ne volevano, probabilmente perché primo forse non te l'avevano chiesto, probabilmente anche invece forse non ne avevano neanche bisogno. E poi arriva un momento che deponi le armi, ma non le armi della guerra, le armi della comprensione, le armi del ti posso aiutare, le armi del ok, va bene, ci sono sempre e comunque. Arriva un momento nel quale certe parole, le parole non sono più importanti, ma non soltanto con certa gente, certe parole non sono più importanti, punto e basta. Perché non c'è più voglia né tempo di sprecarlo, questo meraviglioso tempo, con chi di tempo non ne ha, non soltanto per te, ma probabilmente neanche per se stesso e per prendersi cura di sé. Non diventare mai colui che non vorresti mai dimenticare, perché cadere è un'esperienza meravigliosa, lottare è carattere, non arrendersi è vita. È questo il senso del tempo, un tempo meraviglioso da vivere. Frederick, tempo zero, un sogno di

0: ma quanto ci stressiamo per questa vita, per questo mondo?
1: Sono qui con quattro amici al bar.
0: Quanta vita e quanto stress c'è nel nostro vivere, per una vita che però può finire da un momento all'altro. E lo sappiamo, non è che non lo sappiamo, soltanto che è molto più facile non pensarci, lasciarci prendere da tutto quello che siamo. E noi che cosa siamo? E allora continuiamo a stressarci, continuiamo a fare soldi, cercarli, a creare problematiche. Certe volte tentiamo anche di risolverle quelle problematiche, quanto siamo bravi. Ma in fondo è questa la vita. Ma dovremmo non dimenticare di respirare, di ridere, amare, assicurarsi di vivere. Assicurarsi di essere persone migliori, per noi stessi e per gli altri. Perché la vita è l'acqua, scorrerà comunque, anche quando un domani noi ce ne andremo. E lo sappiamo che ce ne andremo. Ma siamo troppo presi, fin troppo presi dal nostro vivere. E ci facciamo prendere dalla frenesia di poter vivere qualcosa di nuovo, qualcosa di bello. E le frustrazioni, i fraintendimenti continuano a piovere. Lo sappiamo, certo che lo sappiamo, che in questa terra tutto passerà proprio come noi. Non sarebbe forse il caso di provare a lasciare almeno un segno a chi verrà dopo di noi e di noi stessi? Albert, un sogno di mezz'estate. Estate 1991.

Ma quanto erano lunghe le canzoni degli anni 90, almeno qualche decennio fa. Pensate che la media, come dicevo la scorsa settimana, per l'estate 1990, ma anche prima, anni 70, 80, 60, la media era di 4 minuti, 4 minuti e mezzo, e anche i clock a livello radiofonico erano completamente differenti. E lo sappiamo, anche il modo di interloquire con gli ascoltatori era differente. Non dico informale, però adesso è molto amicale, sicuramente. E i nostri format radio televisivi sicuramente ne sanno, sicuramente qualcosa. Siamo nell'estate del 1991, a tutti gli adolescenti che l'hanno vissuta, agli adulti che l'hanno vissuto, ormai siete vecchietti. Ecco, comunque sia, è il nostro vivere. Il nostro vivere è quello che ci ha fatto diventare quelli che siamo. Questo è un dato di fatto, ecco. L'estate del 1991, io lo dico sempre, l'estate della preadolescenza e dell'adolescenza per il sottoscritto, che sognava di fare questo lavoro. Mentre le radio, e noi eravamo adolescenti, e sfido qualunque adolescente, per lo più, ecco, a preoccuparsi delle problematiche geopolitiche. Non pensate, per carità, possiamo dire che non stiamo vivendo un periodo veramente florido della nostra storia, però non pensate che semplicemente questi 2000 sia veramente anni sfigati, diciamo particolari. Ci si è sempre lamentati comunque del costo della benzina, il caro vita, ma l'estate del 1991, anche in quell'estate, le radio passavano i loro tormentoni, sì, però c'erano delle realtà geopolitiche che hanno cambiato per sempre il Novecento, perché c'è il Golpe di Mosca, 19 e 20 agosto, l'evento centrale dell'estate. Un gruppo di esponenti del Partito Comunista e dei servizi segreti, parliamo del KGB, tenta il colpo di Stato in Unione Sovietica per deporre quindi Mihailovic e formare una riforma. Ecco, la perestroica. Ci fecero un sacco di film e saghe, tra l'altro. Ecco, il Golbe finisce in appena 3 giorni grazie alla resistenza popolare guidata, appunto, quando avvenne, segnerà ovviamente la fine della URSS, che si scioglierà pochi mesi dopo. L'inizio della dissoluzione, c'è anche la Jugoslavia, ragazzi. Mi ricordo, era il 25 agosto, la Croazia e la Slovenia dichiarano l'indipendenza. Quindi pochissimi giorni dopo i carri armati dell'Armata Popolare muovono, dando inizio a quello che diventerà la drammatica, sanguigna guerra dei Balcani. E io avevo, grazie veramente a quel mio amico, e io non mi ricordo neanche chi era, grazie a quel mio amico, avevo una compilation, tanto per dire, perché ho avuto sempre da fare con la musica, ecco, c'era una compilation meravigliosa, era Tributo Sarajevo. I provienti della musicassetta, all'epoca non c'erano i CD, ecco, la cassetta, la musicassetta e il vinile andavano per i proventi, e io la comprai sicuramente per i proventi, e poi, perché no, sicuramente anche comunque per la bellezza di avere, no, anche un bel pezzo di storia, un bel pezzo di musica. Sì, me la presti, sì, te la presto, te la duplichi. È vero che adesso qualcuno è cresciuto col torrent e con Emule, però prima si duplicavano. E lo so che siamo in radio, ho capito, ragazzi, delle RUA, però e quindi è sparita. Voi avete mai avuto quell'amico, quel conoscente, a volte anche quel parente, che me la presti questa musicassetta, te la doppio e te la ridò, sì, ciao, te la tieni, praticamente non me la doppi, non me la tieni. 1991.

è Pino Daniele, punto a capo, veramente. Punto a capo, passo e chiudo, almeno per il momento, perché vedo già pronti dall'altra parte del video i colleghi della testata giornalistica, quindi, e della nostra emittente radio televisiva preferita in syndication, che ci chiedono la linea. È il momento di prenderci la nostra primissima pausa. Anzitutto me li mettete per favore, ecco, grazie, mi rinquadrate anche i meravigliosi messaggi che stanno arrivando, sono veramente migliaia, grazie. Simone, lo ripeti per favore, che ovviamente come ogni anno non è semplice scegliere i pezzi migliori di quell'anno, no. Non è semplice, dovremmo stare qui per ore e chiedere alla nostra emittente radio televisiva preferita, Asilio Politico, però non mi sembra il caso. E esistono ovviamente delle classifiche, no? Ovviamente un po' come Tempo Zero Select, Viral Chart, Global Chart, e anche in quell'anno, come ogni anno, c'erano le classifiche dei pezzi musicali, diciamo, i più ascoltati. Non c'era lo streaming anche in quest'estate 1991, in quell'anno, che poi diventarono i tormentoni, i pezzi musicali che conosciamo. Ci sentiamo tra pochissimo, amici miei, con gli Stadio in estate 2026, estate 1991, a tra poco.

La nostra storia è piena di benedizioni e di incontri, di incroci e di scontri. È la storia di tutte le donne e degli uomini, sagge e guerriere, aprendo spazio alle donne che verranno e alle generazioni a venire.

non è solo una questione di tempo o un atto di coraggio. Accettare il volto che cambia, abbracciare con orgoglio il corpo che ci ha accompagnati qui e lasciare andare paure, pregiudizi, pesi che nemmeno il tempo è riuscito a cancellare. Invece significa imparare a stare con se stessi e lasciare andare ciò che non nutre più nulla e dare valore a ciò che è rimasto e comprendere che la vita cambia, che gli addii fanno parte del cammino, che ogni lacrima fa parte di spazio e nuovi sorrisi e nuovi sogni e nuove ragioni per continuare a vivere. Alejandro Carreras, Un sogno di mezza estate, 1991.

È così che quando un essere umano realizza la sua impotenza, quando vede la sua meccanicità, la sua assenza, il suo vero essere, quando l'esistenza lo mette all'angolo, lo soffoca, lo schiaccia, non gli lascia via d'uscita, allora si creano le giuste condizioni perché possa accedere a qualcosa di più importante, all'infinito. Brizzi, Adolf, Mingin, un sogno di mezza estate.

amici rocchettari, unitevi, erano in Roxette e lo sono, eh. Roxette, estate 1991, anche loro nei jukebox di cui parlavamo proprio la scorsa settimana in un sogno di mezza estate. Amici, quante volte avete pensato, lo so, questi sbarchi, altro che sbarchi in Normandia, ma questi sbarchi, ma perché non stanno a casa loro? Ma da dove arriva tutto ciò? Sapete che arriva dagli anni 90? Eh sì, avete capito perfettamente. Quando si pensava si stava meglio, quando si stava peggio? Sicuramente sì, perché semplicemente eravamo più giovani e quindi avevi meno problemi, meno responsabilità, ovviamente nel periodo dell'adolescenza e nel periodo ovviamente più fanciullesco, anche delle scuole se volete. Ecco, c'è qualcuno, ciao Simone, avevo finito le superiori nel lontano 1991, c'è Pamela che scrive: Simone, grazie per queste belle note, grazie per riportarci in queste estate meravigliose come ogni anno. Vedi, siamo partiti da lontano, dagli anni 60, ragazzi. E farei un excursus, non voglio essere ripetitivo, non è semplice. Comunque, per tutti quelli che pensano che comunque gli sbarchi dei stranieri extracomunitari, ma che problema è lo sbarco della nave Flora. Era l'8 agosto nel porto di Bari, attraccarono, pensate, questa nave con a bordo 20.000 persone in fuga dal collasso del regime comunista albanese. Le immagini della nuova Stracolma, meravigliosamente Stracolma, e del successo ammassando del migranti nello studio delle città rimanendo un va ferita e un simbolo indelebile della storia dell'immagine dell'Italia. La colonna sonora dell'estate sulle spiagge italiane, ovviamente Jeff Gold, quella che abbiamo ascoltato al Festival Trionfa, Marco Masini con Malinconia del lontano 91, ma è dominata dalla radio. Ci sono anche siamo solo all'immenso vuoto che c'è, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, tra l'altro lo troveremo tra poco in scaletta. Ecco, l'estate del 1999, mentre la geopolitica ovviamente trova la cultura e la massa gettava le basi, appunto gli anni 90, la nascita del World Wide Press, avete capito perfettamente, il 6 agosto passa quasi inosservato l'epoca, ma il 6 agosto l'informatico, Tim Rosen, il primo sito web della storia, il WWW, il mondo digitale era appena nato. Quindi dobbiamo proprio al 1991, al ricercatore, il WWW. E questi siamo noi, è un po' la storia che stiamo facendo, vivendo anche a livello musicale, che ci riporta a quelle meravigliose estate 1991.

Emanuela, tra l'altro anche lei una figlia degli anni 90, Simone, ma negli anni 90 si suonava, si suonava, sì. Poi vabbè, dagli Astralizzo arrivano dagli anni 80, però questo era il loro singolo dell'estate, comunque dell'anno 1991, si suonava. L'autotune c'era, non fatevi fregare dal fatto che l'autotune è arrivato nell'estate o comunque nel 2000, no. C'è sempre stato, diciamo che era un po' strausato, possiamo dirlo, ecco. Lasciamo stare anche della creazione della musica dell'intelligenza artificiale che permette a tutti comunque di divertirsi con essa. E c'è Filippo che scrive: Simone, meno male che riascoltare questi pezzi musicali. Lui fa una battuta veramente molto interessante, dice: adesso in pochi sanno cantare, perché appunto c'è l'autotune. Guarda, ecco, appunto, dicevamo, va saputo usare, ovviamente, poi ognuno ha il suo stile musicale. E la musica è cambiata, ovviamente, un po' come il modo di parlare noi a livello radiofonico. Io quante volte ve lo dico, l'ho sognato di fare questo mestiere. Era un modo, diciamo, un'alchimia un po' differente rispetto all'attualità. Pensate che questo pezzo musicale, appunto, dei Dire Straits, loro ci hanno abituati a grandi pezzi musicali, a grandi emozioni, grandi testi, ma anche ad una veramente lunghezza dei loro pezzi musicali, 6 minuti e 48 secondi. Pensate un po'. Amici, ci sentiamo ovviamente tra pochissimo, noi ci prendiamo la nostra ultima pausa. Siamo nell'estate 1991, in un sogno di mezza estate.

crescere non è mai stata una cosa semplice, lo sappiamo chi è che ha pensato che lo fosse. Sono annegato, le mie foglie sono cadute, mi sono bruciato e i miei rami si sono spezzati. A volte mi sento persino come se non fiorisco mai più. Ed è il che succede, è la magia, perché no, non è vera magia, sono io con la mia natura così viva che ho coraggio, con piccoli germogli che nascono e steli che crescono con le mie foglie che generano. Oggi vedo che quanto ho creduto che non c'è più terra per me, trovo sempre quel posto fertile nel mondo che mi accoglie con amore. Oggi vedo che sono la vita stessa, voglio crescere, voglio fiorire, perché crescere è proprio una fioritura meravigliosa della nostra vita e a volte ci spaventa. A volte non hai bisogno di avere tutto sotto controllo, ma imparare a fidarti e a fidarti del momento, di quello che stai vivendo. Quando lasci andare un bisogno e il bisogno di controllare, scopri una calma che ti guida. Non tutto si risolve con la forza. Ci sono processi che si ordinano da soli. Mi permetti di fiorire, fidati di quello che stai vivendo. Il tuo cammino si sta allineando, lo fa, seppur lentamente. Due modi ci sono per non soffrire, lo sai? Il primo riesce, facile, a molti, accettare l'inferno. L'inferno è diventare parte fino al punto di non vedere più il nostro essere. Il secondo è rischioso ed esige attenzione. Sì, un'attenzione perfetta e apprendimento costante. Cercare di saper riconoscere chi e cosa siamo in mezzo all'inferno. Non è l'inferno, è farlo durare e dargli spazio. Il mondo è come un libro e chi non viaggia ne legge solo una pagina rimarrà nel suo vivere, perché il segreto è imparare ad usare il piacere e il dolore invece che lasciarci usare dai nostri piaceri effimeri. È proprio questo il senso, altrimenti sarà la vita a controllare noi. E seguirò sempre solo che il mio cuore. Rendere al mio cervello e lo impiegherò con il calore dell'anima. Fra questi petali fioriti di questa nuova estate, l'anima non ha paura, l'anima è alla ricerca di tempi così epici, perché è muovere l'energia attraverso il caos, è davvero la mano di un maestro, ed in questa essa che cerca Radinav, un sogno di mezza estate. 91.

0: 10 anni fa inviarono una macchina dal futuro per uccidere Sarah Connor. Ma fallirono. Ora hanno un nuovo bersaglio. Il futuro capo della resistenza. Uno è programmato per distruggere. L'altro è programmato per proteggere.
1: Terminator 2, il giorno del giudizio. Sei terminato. Mamma mia ragazze, che movie streaming. Mamma mia.
2: Basta la vista, piccolo. Giuro solennemente che non ucciderò nessuno.
0: Terminator 2.
1: In cima ai botteghini nel blockbuster, tra l'altro, perché adesso c'è il cinema, lo streaming. Però prima al cinema ci si andava di più, adesso con l'overdose delle piattaforme televisive e tutto ciò che ne consegue, era il trailer ufficiale. Perché nelle sale americane e subito dopo quelle italiane, gli effetti sonori e anche gli effetti speciali di CGL sconvolgono il pubblico e diventa un fenomeno. Ma c'è anche l'attesa del Grinch. Allora, proprio alla fine di quell'estate, ad agosto, passando alla musica, Nirvana giorno il video dei Small Like To Me Spirit, il singolo uscirà poi a settembre. L'estate del 91 è l'ultimo momento di questa prima, che il rock alternativo travolgeva appunto il pianeta. Però c'era anche lo sport, i mondiali di atletica di Tokyo nel 1991, la Formula 1 con un giovane pilota tedesco dal nome Michael Schumacher. Fa il suo debutto assoluto e nella Formula 1 nel Gran Premio di Belgio e quindi a fine agosto a bordo appunto della sua meravigliosa. E questo fu il grande poi evento del grande pilota. Abbiamo fatto un salto alle comunque sia no nel film del Terminator, ma in questa stagione televisiva che cosa guardavano gli italiani? La bellezza, le bellezze al bagno di Canale 5, il furbiscione, la risposta di Fininvest, quindi oggi Mediaset, Giochi senza frontiere, perché il Rai 1 andava in onda con quello condotto quest'anno dal Claudio Lippi, e Sabrina Stilio è il classico show estivo ambientato in piscina con sfide acquatiche tra diverse località, ovviamente un successo clamoroso che riempiva le serate estive. Però c'era anche il primo passo, i primi vagiti del TG5, che tra l'altro appunto compie gli anni, e purtroppo dobbiamo dirlo a causa, forse meglio, della guerra del Golfo. C'era un giovanissimo Chicco Mentana, proprio nell'estate del 91 si stavano gettando le basi per la nascita del TG5, che avrebbe debuttato ufficialmente nel 92. Chicco e la sua squadra stavano già rivoluzionando l'informazione e quindi a livello commerciale, coprendo in diretta i fatti drammatici, eventi internazionali di quei paesi e del mondo. Nel 91, allora ragazzi, di musica c'era il Festival Bar condotto da Gerry Scotti e Susanna Messaggio, era l'appuntamento musicale fisso. Quell'estate in piazza italiani, pensate, cantavano i tormentoni, ovviamente del trionfo della musica pop e della dance. E poi c'erano nella Rai, allora negli studi di Roma Gianni Boncompagni stava preparando le coreografie del cast, quello che sarebbe diventato appunto il fenomeno di costume degli anni 90. Il programma avrebbe debuttato proprio a fine di quell'estate, a settembre del 1991, Non è la Rai, con un'Ambra giovanissima tra l'altro, ma non solo lei fu quella che spiccò insieme ad altre, Enrica Bonaccorsi con il Cruciverbone. C'erano anche le serie TV, telefilm, i momenti epici del palinsesto del 91. Ecco, allora c'erano i segreti di Twin Peaks, che ha ucciso Laura Palmer, la prima stagione leggendaria, tra l'altro, diventò un'ossessione. Chi ha ucciso Laura Palmer? Fininvest ci aveva veramente, posso dire, ubriacati, perché ogni uscita, chi ha ucciso Laura Palmer? Poi ci ascoltiamo anche, se volete, la track. Durante l'estate si replicavano nel dominio delle discussioni, degli appuntamenti, dei trailer, c'era Beverly Hills 90210, negli States la Fox decise di trasmettere uno speciale stagionale estivo di Summer Today 1991 e la mostra la trasformò in una serie, in un mega cult. ora disponibile anche in Sky. Ma c'erano i Robinson, la famiglia Robinson, la casa meravigliosa, ma c'era anche Casa Vianello su Canale 5 come i Robinson, perché le situation comedy erano le regine indiscusse del preserale. Non c'erano i giochi all'epoca, ma c'era il preserale, c'erano queste serie televisive meravigliose. Il Love Boat sarebbe arrivato dopo, le famiglie di, quindi Rai 1, le storiche hit e le liti sotto le coperte di Sandra e Raimondo. Che noia, che barba, che noia, Canale 5 offrirono il perfetto così sottofondo comico e rassicurante delle famiglie. Pensate che nel 1991 la TV analogica dominava ancora senza rivali. Non esistevano ovviamente lo streaming, gli smartphone, l'appuntamento con la propria serie preferita era fisso, a meno che non lo registravi sulle VHS e si perdeva una puntata, bisognava aspettare le repliche, che generalmente andavano in onda la notte, vero ragazzi? Ecco, e c'era, ma fatemi leggere il messaggio per favore, New York Police Department, sarebbe arrivato qualche anno dopo, poi ne parleremo durante i prossimi anni, durante le prossime stagioni, ma certo, era mezzanotte, andava in onda tra le 23:30 e la mezzanotte di sabato, io quando tornavo a casa me la guardavo, New York Police Department, tanto per dire, i tanti ricordi per chi l'ha vissuti e per chi non li ha vissuti, ma ve li stiamo raccontando, e questo è l'estate del 1991.

prima di concludere, concedetecele per favore, almeno di cui abbiamo accennato poco fa, concedeteci un attimo di colonne sonore almeno di due serie televisive che hanno fatto comunque la storia e che sarebbero arrivate poi nel palinsesto di quella successivamente all'estate del 1991 in Fininvest. Li riconoscete perché le abbiamo nominate poco fa? Almeno uno stralcio, almeno della prima, bisogna comunque ascoltarlo. Sentite che sonorità, Twin Peaks, Chi ha ucciso Laura Palmer.

sarebbero arrivati più tardi, qualche anno dopo, dalla stessa penna di Tori Spelling. I ragazzi un po' più grandi di Melrose Place, ma da settembre del 1991, dopo gli States, anche da noi arrivavano i ragazzi. Noi avevamo i ragazzi del Muretto, meno prodotto da Rai, una fiction veramente molto interessante per giovani, divenne un successo planetario, però non possiamo veramente non ascoltare uno stralcio anche di essa, Beverly Hills 90210.

Mamma mia, quanti ricordi. È disponibile in streaming, mi dicono, giusto, perché ne avevamo parlato con la nostra testata giornalistica. Sì.

0: La vogliamo usare come sigla per i saluti, eh? Proprio così sul finire. Adesso ho mandato un attimo in tilt, nel panico, i miei registi. Ma sì, dai, si può fare sta cosa. Oh, fatemi tornare adolescente, avevo 13 anni nel lontano 1991, proprio con il sottofondo della sigla di Beverly Hills 90210. Amici radioascoltatori, l'appuntamento di questa settimana di un sogno di mezza estate, il mare. Sì, il mare, sì, dai, il mare, sì, sì, il mare ci vuole, il mare d'inverno, tu dici, va bene. Amici, ci avete invasi, guarda a livello televisivo, per favore, me li inquadrate, migliaia e migliaia di like, migliaia e migliaia di messaggi che arrivano come ogni settimana, grazie. Amici, abbiamo sfruttato, usato la sigla di Beverly Hills 90210 per salutarci come sigla finale in tempo zero, un sogno di mezza estate. La settimana prossima andremo a dare uno sguardo anche all'anno e ai grandi successi, alla storia del 1992. Alla settimana prossima, ciao!
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Buona settimana a tutti, amici di Così e Cosà. Io sono Stella, la vostra amata Stella. E qui di fronte a me c'è il lui medesimo Teo.
1: Eccomi qui, buongiorno, ciao. Ciao,
0: ciao Teo, allora, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, cosa sembra passato un mese, invece no,
0: è solo una settimana.
1: E siamo qua ancora imperterriti a portarvi compagnia in questa oretta insieme a Così e Cosà Radio Show. Io direi che possiamo partire, giusto?
0: Vai
1: con la sigla.

0: Signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: E rieccoci dopo la nostra sigla. E l'avete imparata a memoria, ragazzi, la sigla?
1: Non è così facile.
0: Non è così facile, però io pensavo una cosa. Ormai siamo alla prima settimana di giugno, no? Ci avviciniamo alle ferie.
1: È vero.
0: C'è caldo, c'è tempo, perché magari durante le ferie...
1: Le scuole stanno anche finendo.
0: Le scuole stanno finendo, quindi tutte le persone che hanno figli da portare avanti e indietro piano piano si rilassano.
1: Sì.
0: Potremmo fare un concorso.
1: Cioè?
0: Create la nostra sigla.
1: Oh, mi piace
0: tantissimo. Se a qualcuno viene in mente, ci può mandare un audio.
1: È vero.
0: Con un'idea di una sigla che possiamo fare per l'anno prossimo.
1: Bella.
0: E noi la realizziamo per voi.
1: Io sono, ci sto.
0: Almeno,
1: è meno sbatta.
0: Fatevi
1: per noi,
0: sentire.
1: È meno
0: allora.
1: Sbatta per noi, perché ci troviamo tutto già fatto.
0: No, ma la loro è un'idea. Poi ovviamente dobbiamo metterla in pratica. Però potete farlo mandando un'email a diretta@cosiecosa.com.
1: Andiamo con la prima di puntata, Alok Khalid, Dive Into Me.

0: Così è Cosa Radio Show, è qui con voi anche quest'oggi.
1: Bella
0: e
1: storia.
0: Siamo io e Teo e oggi vogliamo parlarvi di una cosa particolarissima.
1: Ma dovresti dare un incipit, giusto?
0: Come glielo do l'incipit?
1: Dai, lo sai, l'abbiamo preparato, dai, vai.
0: L'abbiamo preparato, non devi dire che l'abbiamo preparato, sennò vabbè. Sembra che facciamo le cose prima.
1: No, vabbè, ma...
0: E adesso spogliati, come sai fare tu,
1: eccolo
0: e non
1: qua.
0: Illudermi. Ma perché? Perché questa canzone? Perché questa settimana ricorre la giornata mondiale del naturismo.
1: Ecco, noi potevamo parlare di tutto, no? Dell'estate, piuttosto che... non lo so, invece abbiamo scelto ovviamente di parlare della giornata mondiale del naturismo, che cade effettivamente il 5 giugno.
0: Che il naturismo non è quella roba che tutti mangiano naturale, verdure, riso e tutta sta roba qua.
1: No.
0: È la gente che appunto si spoglia.
1: Allora, e va
0: o meglio,
1: a praticare...
0: è una filosofia di vita.
1: Esattamente.
0: Quella
1: sì.
0: Del non tenere i vestiti addosso.
1: Esatto, in spiaggia però.
0: In spiaggia, chiaramente.
1: C'è anche qualcuno che magari la fa in città.
0: Ma
1: no?
0: sì, però sarebbe un attimo fuori legge, fuori credo, legge. Perché sarebbe un attimino proprio fuori legge.
1: Un po' oltre.
0: Sì,
1: un po'
0: sì,
1: oltre.
0: Secondo me sì.
1: Allora, mi correggo, sbagliato, perché la giornata nazionale del naturismo è il 6 giugno oppure il 5 giugno a seconda delle federazioni, perché alla fine ci sono delle federazioni, no? Ci sono proprio delle come posso dire, dei sindacati del
0: naturismo. Dai, i sindacati del naturismo.
1: Ecco, sì, alcuni lo festeggiano il 5 ed altri lo festeggiano il 6 e ovviamente l'obiettivo è quello di diffondere questo stile di vita naturista basato sulla nudità, come mamma ci ha fatti, rispetto per gli ambienti e per gli altri.
0: Perché dico che è una filosofia di vita? Sì. Perché è anche una questione di rispetto per l'ambiente e per gli altri.
1: Beh, assolutamente.
0: Quindi
1: sì, insomma,
0: non è solo spogliamoci e togliamo i vestiti.
1: No.
0: E anche manteniamo il nostro ambiente puro e giusto, insomma.
1: Però è una cosa importante, perché abbiamo appreso che vengono organizzati eventi. Cioè proprio degli eventi.
0: E che
1: dove
0: si fa durante gli
1: niente
0: eventi?
1: Probabilmente vieni introdotto a questa filosofia naturista. Perché poi, secondo me, adesso magari qualche naturista all'ascolto poi ci potrà contattare. Secondo me il naturismo poi è circondato anche da altre cose, tipo, secondo me, dalla meditazione, dallo yoga. No, non è proprio andare nudi
0: col ciondolo
1: di fuori.
0: No, secondo me, come dici tu,
1: cioè è tutto un contorno.
0: Poi tra l'altro ci sono anche delle regole da tenere.
1: Assolutamente sì.
0: Che sono che... per esempio il decoro, quindi ovviamente non fissare le persone e non scattare foto.
1: No, certo.
0: Perché però... insomma, se uno va in una spiaggia nudista per scattare foto e guardare gli altri non va bene.
1: Non è che la spiaggia...
0: È per te stesso che lo fai, non per gli altri.
1: È presente che ci sono... tipo in Romagna ci sono i chioschi, ci sono i bagni, no? E quella spiaggia naturista, se tu vai a fare le foto e i video, diventa spiaggia Pornhub. Non va bene.
0: Esatto.
1: No?

0: Così cos'ha Radio Show, i microfoni ci siamo io, il me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e oggi abbiamo iniziato la puntata parlando del naturismo. Potevamo parlare di tantissime altre cose, no?
1: Ma non c'è presa così
0: di parlare del naturismo.
1: Allora,
0: perché, ragazzi, non è
1: una roba che fanno
0: in due.
1: No.
0: In Italia si contano circa 500.000 di naturisti, 20 milioni in Europa e 40 milioni negli USA.
1: Ma cioè, ragazzi italiani, 500.000 di Italia che fa il naturista, ma ditemi dove siete, fatevi sentire, mandateci una mail, qualcosa.
0: Fatecelo sapere,
1: fateci sapere com'è questa filosofia di vita, perché, cosa provate, cosa sentite, insomma.
0: Esatto. E come dicevamo prima, ci sono anche delle federazioni, cioè ci sono proprio degli enti preposti alla divulgazione di questa filosofia di vita, che ad esempio uno è l'ANITA, Associazione Naturista Italiana, o il FENAIT, Federazione Naturista Italiana, che riunisce effettivamente quelli che adoperano questa
1: certo.
0: filosofia di vita, specialmente in spiaggia. Tu ti chiedevi dove siete?
1: Dove siete?
0: Adesso ve lo dico io, dove sono?
1: Dai, allora, dici dove sono.
0: Ad esempio, se volete praticare o iniziare a praticare questa pratica, questa filosofia di vita, che poi, ragazzi, non è che, cioè, alla fine siamo come mamma ci ha fatto, no?
1: Sì, infatti.
0: Adamo ed Eva
1: che...
0: andavano in giro già nudi. Di
1: certo.
0: Cioè, quindi qual è il problema?
1: No, nessuno.
0: Allora, ad esempio, sul Ticino, vicino a Varese, sul fiume, sulle sponde del Ticino, ci sono dei luoghi per naturisti. Oppure, se vogliamo spostarci un po' più in giù e andare nel Lazio, c'è la famosa spiaggia di Capo Cotta, che
1: Lido
0: è vicino
1: di Ostia.
0: Al Lido di Ostia ci
1: c'è
0: sono...
1: Toscana, un'altra spiaggia vicino a Viareggio che si chiama Lecciona.
0: Esatto.
1: E poi, per esempio, c'è il Lido delle Morge in Abruzzo.
0: E poi ne abbiamo anche in Calabria e in Campania. Ad esempio, in Campania è la spiaggia del Troncone, che poi probabilmente ha un perché, no? Perché il troncone. Quindi, secondo me,
1: potrebbe anche essere. Però credo che sia vietato anche quello nelle spiagge
0: sì,
1: naturiste.
0: No, non si può,
1: non si può, bisogna tenerlo a bada.
0: E ce n'è anche una molto molto famosa, ma che è meno pubblicizzata. Quindi è una spiaggia per naturisti, meno come posso dire, meno commerciale, chiamiamola così, che è a Ravenna. C'è proprio c'è una parte di Ravenna dove è coperta da delle dune di sabbia, quindi difficile
1: non si vede
0: vederla,
1: dall'altra parte.
0: Eccetera.

0: Radio.
1: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
2: Così e Cos'ha Radio Show con Stella e Teo. Oggi si parlava di naturismo e vi abbiamo chiesto se lo avete mai provato e se avete aneddoti curiosi da raccontarci.
3: Io ce l'ho, Anch'io ce l'ho.
2: Tra l'altro è simile a uno dei messaggi che ci hanno mandato.
3: Ecco, vedi.
2: Molto, molto simile.
3: Vi ricordo,
2: aspettiamo fra pochissimo.
3: La nostra mail è diretta @cosiecosa.com.
4: Per il

0: Così è Cos'ha Radio Show. Siamo qui a parlare, anzi a leggere i vostri messaggi. Ma prima di leggere i vostri messaggi,
1: sì, sì.
0: Matteo,
1: ma dica,
0: tu hai mai provato il naturismo?
1: Allora,
0: cosa ne pensi?
1: No, non ho provato il naturismo, ma mi ci sono ritrovato in mezzo. E è stata una cosa un po' così, no? Perché ero a Formentera e c'era una spiaggia completamente libera, no? Mi sono buttato giù e mi sono appisolato. A un certo punto sento, sai, il classico rumore dei racchettoni, tic tac tic tac tac. Apro gli occhi e davanti a me vedo il ciondolo. Possiamo definirlo così.
0: Il ciondolo.
1: Poi mi giro dall'altra, ero un po' ancora, sai, in quel momento di trance,
0: sì.
1: tra la dormita e la sveglia. E quando sei sveglio mi giro dall'altra parte, ho un altro ciondolo.
0: No, ma guarda. E ti sei messo a cantare, guarda come dondolo, guarda come
1: esattamente,
0: dondolo.
1: Esattamente, allora poi dopo mi sono messo gli occhiali da sole e ho guardato in giro e effettivamente non c'erano solo dei ciondoli, ma c'erano anche dei
0: vabbè, quindi,
1: insomma, il resto di tutta la mercanzia.
0: Quindi sei capitato in una spiaggia nudista, ma non hai fatto il nudista?
1: No, no, assolutamente, ho preso il mio straccio e me
0: ne sono andato.
1: Sì.
0: Invece io, guarda, ve lo racconto fra pochissimo, prima vi leggo il messaggio di Marco che dice: sì, una volta in vacanza in Croazia, all'inizio era imbarazzante, poi liberatorio.
1: Attenzione,
0: io ero in Croazia.
1: Hai fatto del naturismo?
0: Io no. Ma ero in Croazia.
1: Okay.
0: E ho dovuto spiegare ai miei nipoti, che allora erano,
1: sì,
0: piccoli,
1: sì,
0: perché ero molto giovane, perché la gente si tuffava con il bigolo di fuori.

0: ma che bello.
1: E poi a un certo punto mi sono un po' come te, mi sono guardata a destra, mi sono guardata a destra e ho detto: cavolo, forse siamo in una spiaggia sbagliata. Solo che io c'ero lì anche con i bambini, due ragazzini di 11 anni.
0: Però vedi, come dicevamo prima, mamma ci ha fatti così. Infatti loro erano
1: tranquillissimi. L'unica domanda è stata: ma zia, come mai quello fa il bagno col bigolo di fuori?
0: È così.
1: Ma tu lo faresti?
0: No, assolutamente no.
1: Io non lo so, sinceramente. Forse può essere di sì.
0: No, io no.
1: Dai, leggiamo un altro messaggio.
0: Giulia: mai provato, ma sono curiosa. Magari in un posto tranquillo, vedi? Si può cominciare con un topless, no?
1: Sì,
0: voi
1: è
0: donne,
1: vero,
0: potreste,
1: è vero, hai ragione.
0: Cioè, perché voi avete la via di mezzo, no?
1: È vero.
0: Invece noi no.
1: Però il topless lo fai dove? In una spiaggia normale? Perché
0: no,
1: se vai in una nudista ti devi togliere anche il pezzo di sotto.
0: Vabbè, gli dici: figa, sono un entry level.
1: Vabbè, dai, allora quando a luglio andrò in vacanza, andrò in topless. Sei contento?
0: Magari anche
1: Balbetti. Elena: no, non fa per me, sono troppo timida.
0: E invece Luca dice: sì, in campeggio in Francia. Ecco, la Francia è un altro posto pienissimo di naturisti. L'aneddoto: ho dimenticato l'asciugamano.
1: Lì
0: è un problema perché ti si infila la sabbia da tutte le parti.
1: Esatto.
0: Va bene, ragazzi, siete stati come al solito tantissimi. Ne leggiamo un altro, dai. Paolo: mai, ma rispetto chi lo fa.
1: Aspetta, c'è Chiara. Vai, sì, Chiara. Alle terme naturiste, mi sono sentita molto a mio agio. Ci sono anche le terme naturiste, vero?
0: In arrivo a Così Cos'ha Radio Show, Jovanotti con L'estate addosso.

0: La vita l'è bella, con Deo e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così è cos'ha Radio Show e questo è il momento della vita l'è bella.
2: Oh, il nostro comedy, il nostro comedy. Oggi torniamo alle origini, le battute sono prese dal web, freddure, eccetera. Noi proviamo a nostro modo a reinterpretarle, cercando di strapparvi una risata. Cosa facciamo, Stella? Ci
1: allora,
2: proviamo
1: anche
2: oggi?
1: Allora, io direi che iniziamo.
2: Vai, vai.
1: Interessante questa. Vai. L'uomo giusto,
2: vai,
1: se non lotta per te, è l'uomo sbagliato. Se lotta contro tutti, per te, è l'uomo giusto. Ma se lotta con furore
2: è l'uomo tigre che lotta con furore, combatte sempre la malvagità.
1: Supermercato.
2: Vai. Senza donne non ci sarebbero i supermercati, lo diceva anche Bob.
1: Scusa?
2: Eh sì, Bob Marley. No, woman no cry.
1: La festa.
2: Sai, mia figlia voleva fare una festa a tema Cenerentola.
1: Wow, e tu che hai fatto?
2: Ho invitato tutte le sue amiche e gli ho fatto pulire casa.
1: Questa la voglio anch'io. Adesso l'organizzo.
2: Questa è un po' bastarda, eh?
1: Ma la organizzo subito. Vai. Adesso chiamo mia figlia. Due anziani. Un'anziana sta passeggiando al parco con il cane in braccio.
2: Scusa, ma dove vai con sta scimmia?
1: Cretino, ma non lo vedi che è un cane?
2: Lo so, infatti sto parlando col cane.
1: L'orto.
2: Vai, oh, l'orto. Ma no, te l'avevo detto di non coltivare i piselli vicino alle patate.
1: Ma perché, scusa?
2: Perché diventano duri.
1: L'auto. Basta, ora basta, ti lascio. Tieni più alla macchina che a me.
2: No, dai, amore, non piangere. Così mi macchi i sedili della Porsche.
1: Bastardo.
2: Direi che possiamo fermarci qua, no? Perché è finito il nostro tempo a disposizione. Ragazzi, grazie per essere stati ancora con noi allo spazio La Vita.

0: Così è Cos'ha Radio Show.
1: Eccoci, eccoci.
0: Io sono Stella, qui con me c'è Teo e siamo ancora qua con voi. Abbiamo finito di parlare della giornata mondiale del naturismo che ci ha interessato molto, ci avete riempito di messaggi.
1: È vero.
0: Non possiamo leggerli tutti, ma vi risponderemo sicuramente.
1: Ma i naturisti, si sa, vanno in spiaggia, no?
0: Si fa
1: in spiaggia. E in spiaggia c'è un animale tipico, no, del mare,
0: sì,
1: che fa un verso particolare, giusto?
0: Sì,
1: ne parliamo tra poco. Cosa dici, Stella?
0: Sì, Nelly Furtado con I'm Like a Bird.
2: Io

0: Willy Furtado, I'm like a bird.
1: Giusto per parlare di naturalisti e di gabbiani.
0: Perché in spiaggia, al mare, l'animale più diffuso è il gabbiano. Ma noi abbiamo scoperto, ed è diventata anche una cosa virale, che in Belgio, attenzione bene, in Belgio c'è una sfida che di cui viene eletto il migliore imitatore diverso di gabbiani.
1: Ci sono 70 concorrenti.
0: Così.
1: No, questo è un gabbiano strano. Infatti io volevo farlo anch'io, ma meglio che sto ferma.
0: Dai, prova. Dai che mani in distorsione tutto.
1: Ma vi faccio sentire quelli originali, eh? Sentiamo.
0: Vai.
1: Questo è incazzato.
0: Questa è una caffettiera, secondo me. Questo è un pulcino di gabbiano.
1: È giovane, è un pulcino giovane.
0: Questo
1: ride. Questa è una scimmia.
0: Mi sembra una scimmia questa.
1: Questo è bellissimo.
0: Questo è il più serio.
1: Questo ha vinto.
0: Per me ha vinto lui.
1: Ha vinto lui.
0: Assolutamente sì. Questo è un gabbiano.
1: Questo è una,
0: uno stormo.
1: Un'orgia di gabbiani. No,
0: ecco, insomma, avete sentito questi fantastici personaggi. E tra l'altro, se volete andare a vederli su YouTube, ci sono anche i video. E non è che vanno vestiti normali.
1: Esatto.
0: Si vestono da gabbiano.
1: Da gabbiano. Vanno veramente riderissimo.
0: Sono fortissimi. Ed è una cosa che, insomma, va per la maggiore in Belgio. Comunque è una cosa molto molto sentita, e i concorrenti arrivano da 15 paesi diversi dell'Europa, cioè è proprio l'elite del gabbianesimo.
1: Esatto. E pensa che è talmente serio questo concorso che ovviamente viene fatto in un pub del Belgio,
0: sì,
1: dove possono partecipare persone di tutte le età. I concorrenti, come dicevo prima, sono circa 70,
0: sì,
1: e vengono giudicati da una giuria che assegna 15 punti per la fedeltà del verso,
0: esatto,
1: e 5 punti per l'interpretazione scenica. Ecco perché si vestono, capisci?
0: Vedi.
1: Perché devono anche interpretare, fare il volo del gabbiano.
0: In giuria ci potrebbero essere degli esponenti, non lo so, del National Geographic, di Focus, non Alberto
1: so.
0: Angela.
1: La sagramola di Geo, esatto, Geo, che peraltro è naturista.
0: Veramente?
1: Sì, una volta aveva raccontato che lei è naturista e perché
0: gente
1: preferisce...
0: Che, insomma, se ne dovrebbe intendere di diverso degli animali.
1: Sì, detta così sembra un'altra roba,
0: un'altra cosa,
1: però sì, fa niente, dai, va bene. comunque a noi ci sembrava una roba assurda, ma come sempre assurdo ma reale.

0: Così è cosa Radio Show. E adesso diminuiamo un po' i nostri giri, facciamo, ci mettiamo l'abito serio, perché esatto, è arrivato il momento del nostro fantastico Good Vibes. E oggi abbiamo scelto di mettere una clip del compianto Alex Zanardi, che ci ha lasciato, più o meno un mese fa. E quindi ascoltiamo cosa da dire, poi rientriamo insieme e facciamo insieme il solito commento. Vai.
1: Alex Zanardi, qual è l'importanza dello sport per persone diversamente abili?
2: Ma in verità lo sport è importante per tutti. Lo sport non fa sconti, ma al tempo stesso, quando trovi il modo di appassionarti a ciò che devi fare per crescere, per portare a casa quei piccoli risultati che ti fanno anche venire voglia di rilanciare, di vedere anche fin dove si può arrivare, alla fine impari a vivere. E ciò che accade in una giornata di sport spesso si dilata in un'intera esistenza, ed è per questa ragione che dicevo che lo sport non fa sconti, perché non c'è modo di nascondersi all'interno dell'organizzazione, di mandare avanti qualcun altro, di posporre. Nello sport devi fare, e credo che per una persona diversamente abile questo diventi doppiamente importante, perché alle volte la disabilità regala anche degli alibi totalmente comprensibili. Non voglio giudicare, però la persona è chiamata a fare uno sforzo importante anche da un punto di vista emotivo e psicologico soltanto per presentarsi al blocchi di partenza, no? Non vado oltre, insomma, perché poi vincere la gara è alle volte anche molto complicato, anche perché nello sport paralimpico i livelli che sono stati raggiunti nelle varie discipline sono altissime, le prestazioni sono affascinanti, quindi è un'avventura bellissima che io ho avuto il privilegio di poter fare, di poter sperimentare, e oggi siamo qui per cercare di incuriosire altre persone a tentare, perché dal tentativo spesso nascono delle cose bellissime che uno non può nemmeno immaginare, non osa nemmeno immaginare.
3: Ed eccoci qua, dopo aver ascoltato Alex Zanardi, che è un grande, io l'ho sempre ritenuto un grande uomo, con una perseveranza, direi, e oserei dire quasi diabolica.
0: Assolutamente,
3: io a molte cose di lui mi sono ispirata, perché lui effettivamente qua parla di sport, però a un certo punto dice anche che non è solo nello sport che bisogna utilizzare questa cosa, ma anche nella vita. Perché? Perché non bisogna mandare avanti gli altri, la vita è nostra,
0: è vero,
3: e dobbiamo godercela fino in fondo, ma non solo, dobbiamo sempre essere in prima linea. Dobbiamo fare in modo che nel podio della nostra vita ci siamo noi. Poi potrà capitare qualche volta che uno può avere un fermo, uno stop, un incidente, ma non deve demordere, deve andare avanti. Lui parla di persone disabili. Nella fascia delle persone disabili, in realtà, io trovo che ci sia una forza
0: assolutamente.
3: Delle più alte in assoluto, perché comunque fanno il doppio della fatica
0: assolutamente
3: che facciamo.
0: Sì, assolutamente sì, a volte noi magari ci lamentiamo di piccole cose, ma a volte dovremmo pensare che c'è chi le fa,
3: esatto,
0: con la metà o un quarto della nostra forza fisica o emotiva, anche, giusto?
3: Esatto.
0: E quindi grazie Alex per essere stato un grande
3: e buon viaggio.
0: E in tuo onore vogliamo metterti, e oggi l'annunciamo, una canzone che io ho scoperto essere stata la tua preferita.
3: Oh,
0: e quindi Vasco Rossi, Vita Spericolata.
4: Voglio una vita

0: Cancro, in questo mese devi essere tu a creare l'atmosfera con il partner, abbassando le luci, rallentando e proponendo qualcosa di romantico. Occhio però a non bruciare le tappe troppo velocemente. Non rincorrere. Se qualcuno non ti cerca o non si ferma con te, non è la persona giusta per questo momento. Il mio consiglio sexy per un momento del genere è, ovviamente per chi è in coppia, una bella cena romantica.
1: Oh, bello.
0: Luci soffuse, candele, musica di sottofondo, e questo aiuta a chiacchierare, e poi da cosa nasce cosa.
1: Ci sta.
0: Non
1: da,
0: so,
1: da
0: magari
1: cosa?
0: Per esempio si può togliere tutto quello che c'è
1: via,
0: sul tavolo,
1: tutto per terra,
0: via
1: proprio,
0: tutto.
1: Proprio brutale.
0: Sì, esatto, così brutale. Sì,
1: okay.
0: Sì.
1: Allora bisogna usare i piatti brutti perché sennò si spaccano su tutti.
0: È vero, hai ragione.
1: Non bisogna mettere in servizio.
0: No, metti quello che tanto volevi buttare.
1: Ah, ok, giusto. Oppure piatti di carta,
0: oppure
1: si fa prima.
0: Carta. Vergine, in questo mese non ti senti nel tuo schema abituale e lo senti. Potrebbe capitarti di essere attratta da qualcuno che normalmente eviteresti, oppure di trovarti in una situazione meno prevedibile. Con Venere in Toro ti accenderai in modo lento ma intenso. Il desiderio diventa più spontaneo proprio quando smetti di voler capire tutto e di voler controllare tutto.
1: Oh, bello!
0: Il mio consiglio sexy
1: per una
0: situazione del genere è una degustazione di vino.
1: Oh, fantastico!
0: Aiuta a perdere il controllo un pochino e a lasciarsi andare. Poi dico io, no?
1: Sì.
0: Dopo la degustazione, perché tornare a casa? Fermatevi in un hotel e fate scendere il vino.
1: Oh, ma questo è un consiglio bellissimo, anche perché non si può guidare.
0: Esatto,
1: quindi,
0: esattamente.
1: Quindi
0: fermatevi da qualche parte.
1: Un posticino lì vicino e vi passate, ve lo fate scendere.
0: Esatto.
1: Ve lo fate scendere. Allora,
0: o ve lo fate salire, non lo so, dipende dai momenti.
1: Dove prima salire e poi scendere.
0: Puoi scendere.
1: Allora, Così e Cos'ha, Radio Show, arriva anche Elodie a fari spenti. Il cuore.

0: Ben ritrovati Così e Cos'ha Radio Show. Abbiamo ascoltato Elodie a Fari Spenti e ai microfoni ci siamo sempre io, il mio medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e adesso siamo nel nostro spazio Tongi Patongi, quello un po'.
1: Esatto.
0: Allora, inizio di puntata abbiamo detto che i naturisti, abbiamo parlato dei naturisti, sì, no, che ovviamente vanno in spiaggia tutti nudi, e però abbiamo trovato anche un articolo che dice, sì, che al mare e le vacanze estive sono spesso associati a un aumento della libido e del desiderio.
1: È vero.
0: Quindi ci siamo chiesti, ma se già il mare aumenta, eccetera, eccetera, eccetera, questi
1: come
0: sono,
1: fanno?
0: Tutti nudi, come fanno?
1: Io infatti qualche problema da questo punto di vista ce l'avrei, nel senso che magari sei anche lì con una persona che ti piace, tipo per esempio,
0: sì,
1: sei anche lì col tuo compagno, sì, io con il mio compagno ho ancora un rapporto molto, come dire,
0: è vero,
1: molto vigoroso.
0: E poi magari,
1: cioè,
0: non so,
1: scappa un bacino, scappa qualcosa, ma è normale che insomma il corpo reagisca.
0: Ma poi
1: tutto
0: mi viene
1: il
0: in mente
1: resto,
0: un'altra,
1: no,
0: cosa, cioè comunque sei in una spiaggia naturista dove sono tutti nudi, è vero che ci sono delle linee di decoro eccetera, però magari
1: l'occhio
0: ti cade,
1: scappa,
0: no? Infatti, infatti, se tu vai a vedere le spiagge naturisti, sono tutti nudi con gli occhiali da sole. Perché qualche, secondo me, dai, sono un po'
1: qualcuno furbi, una guardatina ce la dà.
0: Sì, sì. E quindi come fanno a tenere a bada?
1: Non lo so, fatecelo sapere. Voi naturisti, fatecelo sapere, perché io e Teo non riusciamo a comprenderlo.
0: Fate yoga? Non lo so.
1: Non lo
0: fate
1: so, fatemelo,
0: training
1: fatemelo
0: autogeno?
1: Fatemelo sapere, vi prego.
0: Sì. Comunque è vero che al mare, insomma, ci sono delle concomitanze di cause che fanno sì che,
1: esatto,
0: che ci abbia più voglia. Più
1: una
0: voglia,
1: fra tutte, è che l'aumento della vitamina D. Perché? Perché l'esposizione al sole aumenta i livelli di vitamina D, che influenzano positivamente la produzione di ormoni come il testosterone. Quindi,
0: ecco,
1: aumentando il testosterone, che è appunto l'ormone della libido,
0: certo,
1: esatto, aumenta anche il desiderio sessuale.
0: Maggiore esposizione alla luce, ragazzi, le giornate,
1: esatto,
0: più lunghe e luminose riducono i livelli di melatonina, un ormone che può inibire e innescare altri ormoni sessuali. Quindi è tutto un ingarbugliamento di cose
1: che sale. Sì, sì, sì, sì. E poi ci sono anche i fattori ambientali e il relax, perché il contesto,
0: certo,
1: vacanziero, la riduzione dello stress, il maggior tempo a disposizione, insomma, sai, è normale che aumenti la libido.
0: Assolutamente.
1: Si ha ovviamente anche più tempo, e quindi il tempo lo si impiega anche in maniera diversa.
0: Assolutamente sì. Beh, insomma, dai, è bello sapere queste cose, è bello. Però rimango curioso del fatto di come facciano.
1: Lo so, per te sarebbe un grosso problema.
0: Per me sarebbe un grosso problema, è vero. Anche perché io, insomma, sono, quando vedo già un topless, dico, però.
1: Beh, allora lo ripeto, lo ribadisco, a luglio andrò in topless.
0: Va bene. Cosa faccio? Va bene, Stella ha deciso così, ha deciso così, in arrivo Harry Styles con American Girl.

0: Così è Cos'ha Radio Show, è sul finale di questa puntata. È stata una, secondo me è una puntata bella. Ci siamo divertiti.
1: Hilary,
0: dai, ci siamo divertiti.
1: A nostro modo.
0: Ma sì, parlando appunto di quello che è comunque la naturalezza del corpo umano. Dai, via.
1: Sì,
0: insomma, che cosa c'è di particolare, di così strano?
1: Niente.
0: Alla fine è come girare, in casa nudo, no?
1: Assolutamente,
0: ecco.
1: Sì.
0: Poi allora, abbiamo scoperto che in Belgio ci sono
1: i versi dei gabbiani.
0: Più di così. Non so cosa ci serva.
1: Allora, ragazzi, siamo veramente agli sgoccioli. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi e ovviamente vi diamo appuntamento a settimana prossima con Così è Cos'ha Radio Show.
0: Un bacio.
2: Così è.

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.

saluto a tutti voi. Sto riguardando la scaletta dei brani. Tante belle canzoni e tanti amarcord. Questa cosa a me fa piacere e spero che sia piacevole pure per voi. Non dovete mettere nessun mi piace, nessun pollice in su, ma solamente restare ad ascoltare con la sintonia fissa su Antenna Web. È ora che inizio a presentare i primi brani, che sono Max Pezzali, Eccoti, Renato Zero, Sogni di Latta, Stadio, Perdiamoci, Rino Gaetano, Sei Ottavi. Ovunque voi siate, buon ascolto!

Per aumentare il ritmo andiamo a chiedere aiuto a Enzo Abitabile. Dammi dammi, segue Ligabue, eri bellissima. Fiorella Mannoia, la lettera che non scriverò mai. Tiziano Ferro e Massimo Ranieri, perdere l'amore.

musica dallo stivale è su Antenna Web. Un bel brano da un grande gruppo, Itazenda, il popolo rock, Modà, urlo e non mi senti, Noemi, i miei rimedi.

sei all'ascolto di Antenna Web. Siamo arrivati alla staffetta finale e gli atleti sono Franco Battiato, aspettando l'estate, Pino Daniele, occhi che sanno parlare. Terminiamo con Ivano Fossati, Fabrizio De André e Francesco De Gregori con Questi posti davanti al mare.

Per il momento abbiamo terminato le nostre proposte musicali. Ci andiamo a preparare per il prossimo giro, sperando di ritrovarvi sempre in tanti. Continuate l'ascolto su questo canale che è quello di Antenna Web. Mi è solo rimasto di dirvi grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.

Buongiorno e buonasera a tutti gli amici di Antenna Web, qui è Numa che vi parla e oggi sarà una bella giornata. Questo è Metti la cera, il mio ultimo brano. Fate lo vostro. Ciao.

Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Steven F e state per ascoltare il mio nuovo singolo Ma non il rumore. Ciao a tutti e buon ascolto.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Fabrizio Giannini e questo è il mio nuovo singolo, Flamenco del Bagnasciuga. Buon ascolto!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.
1: Mercoledì
0: d'Italia.
1: 10 giugno 2026, la Chiesa ricorda Maria, madre della Chiesa, e Santa Diana. La luna calante è illuminata al 28%. Il proverbio del giorno, a un bel mentir chi vien da lontano, spiega quanto sia facile lasciar credere bugie a chi conosce poco di ciò che viene raccontato. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1914, per organizzare una delegazione italiana ai Giochi Olimpici, su iniziativa delle federazioni sportive si fondava il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma veniva rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, che aveva minacciato di mostrare prove di irregolarità e violenze durante le elezioni del 6 aprile vinte dal partito fascista. 100 anni fa, nel 1926, moriva a Barcellona l'architetto Antoni Gaudí, investito da un tram 3 giorni prima. Nel 1934 la nazionale italiana vinceva per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale, giocata a Roma, batteva la Cecoslovacchia per 2-1. E nel 1973 Felice Gimondi chiudeva al secondo posto l'annuale Giro d'Italia di ciclismo alle spalle del belga Eddy Merckx. Nel 1981 Alfredino Rampi, di 6 anni, cadeva in un pozzo artesiano a Vermicino. Iniziavano 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio. Nel 1985 italiani al voto nel referendum per abrogare la legge che aveva tagliato la scala mobile, il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. Il 54,3% votava contro la cancellazione. 25 anni fa, nel 2001, veniva presentato il governo guidato da Silvio Berlusconi al suo secondo incarico, avrebbe giurato il giorno successivo, mentre Gilberto Simoni vinceva l'84esimo Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2005 l'annuncio che la crescita del PIL nel primo trimestre aveva registrato un meno 0,5% segnalava per l'Italia l'inizio di una fase di recessione economica. Sono nati il 10 giugno. Nel 1922 l'editrice e fumettista coautrice di Diabolik, Angela Giussani. Nel 1935 lo stilista Elio Fiorucci. Nel 1952 l'attore David Riondino, scomparso lo scorso marzo, e nel 1959 il calciatore e allenatore Carlo Ancelotti. Nascevano oggi anche l'attrice Tosca d'Aquino, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il personaggio TV Costantino Vitagliano, nel 1974, la giornalista Nadia Toffa, nel 1979, e la modella e attrice Rocío Muñoz Morales, nata in questo giorno, nel 1988. Ultima segnalazione per il 10 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ed è una cosa che è successa davvero a tutti. Quante volte è arrivato un messaggio che sembra, diciamo, vero.
1: E invece voleva solo fregarti? Beh, tante.
2: Sono pillole di AI.
1: Ormai tra SMS, email e chiamate strane bisogna fare l'investigatore privato.
0: E il problema è che le truffe stanno diventando sempre più credibili.
1: Anche grazie all'intelligenza artificiale stessa.
0: Che però può essere usata anche dall'altra parte.
1: Tipo?
0: Esistono sistemi AI che analizzano messaggi, siti web, email e telefonate per trovare segnali sospetti.
1: Quindi cercano dettagli che magari a noi sfuggono.
0: Link strani, linguaggio manipolatorio, richieste urgenti di denaro.
1: O il classico, clicca subito prima che il tuo account venga bloccato.
0: Sì, che ormai è più vecchio del modem a 56k.
1: Eppure continua a funzionare.
0: Perché quando qualcuno ti mette fretta, diciamo che ragioni veramente meno.
1: E lei invece non si fa prendere dal panico.
0: Almeno per ora.
1: Ma questi sistemi esistono davvero o sono ancora teoria?
0: Ma va là, esistono e come?
1: Sentiamo.
0: Per esempio, Gmail usa l'intelligenza artificiale per intercettare milioni di email di phishing prima che arrivino nella tua casella.
1: Quindi quando non vedo certe mail assurde...
0: È perché probabilmente qualcuno le ha già fermate.
1: E io che pensavo che fosse merito mio.
0: Ma va là, ti stavo lasciando il beneficio del dubbio. Anche software come Microsoft Defender, Norton o Bitdefender usano l'AI per riconoscere siti sospetti e malware.
1: Quindi controllano quello che apre online?
0: Controllano se qualcosa assomiglia ad una truffa prima che tu ci finisca dentro.
1: Una specie di amico paranoico.
0: Sì, solo molto più preciso.
1: E meno giudicante.
0: Su quello non garantisco, eh.
1: Le banche invece?
0: Beh, come puoi immaginare, anche loro usano algoritmi intelligenti.
1: Per fare cosa?
0: Analizzare acquisti, bonifici e movimenti anomali.
1: Tipo quando qualcuno prova a usare la mia carta dall'altra parte del mondo e l'AI lo nota.
0: Magari prima ancora che tu ti accorga che il portafoglio in realtà è sparito.
1: Anche le chiamate stanno diventando complicate.
0: Eh sì, perché oggi esistono già voci clonate e deepfake sempre più realistici.
1: Quindi qualcuno potrebbe sembrare una persona che conosci.
0: Oppure parlare con la sua stessa voce.
1: Ok, mette un po' d'ansia.
0: Ed è per questo che stanno nascendo sistemi AI che analizzano le conversazioni e cercano anomalie. Ma attenzione, lo dico sempre, l'AI non può proteggerci da tutto, perché il miglior antivirus resta ancora il cervello umano. L'AI non sostituisce il buon senso, però può diventare un ottimo campanello d'allarme. Perché se una truffa sembra sempre più intelligente, serve qualcosa di intelligente anche per bloccarla. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao.

A volte basta alzare lo sguardo per accorgersi che il cambiamento non fa rumore. Bentrovati anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è foglia.

0: La foglia è una presenza discreta, ma costante. Non vive da sola, è sempre parte di qualcosa più grande, un ramo, un albero, un sistema che la sostiene e la attraversa. E proprio per questo sembra semplice, ma in realtà non lo è. Ogni foglia è un equilibrio fragile tra ciò che riceve e ciò che restituisce. Ricordiamo che la foglia respira luce, trattiene acqua, si muove con il vento come se avesse una volontà leggera appena accennata, eppure non resta mai uguale. Cambia colore, cambia consistenza, cambia persino il modo in cui si attacca al ramo. Le stagioni non le passano accanto, le attraversano completamente. E in questo attraversamento non c'è mai un passaggio netto, non c'è un momento preciso in cui le foglie diventano diverse. Succede tutto gradualmente, quasi senza accorgersene. Un giorno è più verde del giorno prima, un altro è più fragile, un altro ancora sembra trattenere meno luce. Eppure continua a stare lì, come se nulla stesse accadendo. In primavera sembra una promessa, in estate una presenza piena, in autunno una trasformazione inevitabile, in inverno una memoria. E poi c'è il momento della caduta, che non è una fine improvvisa, ma un passaggio lento, quasi naturale. Non tutte le foglie cadono allo stesso modo, alcune resistono più a lungo, altre si lasciano andare prima, alcune si staccano con il vento, altre al primo cambiamento di luce. Ma tutte, prima o poi, attraversano lo stesso destino. La foglia non resiste al cambiamento, lo accompagna e forse è questo che la rende così vicina alla nostra esperienza, perché anche noi cambiamo, restando noi stessi. Anche noi attraversiamo stagioni che ci trasformano senza però cancellarci. E spesso ci accorgiamo del cambiamento solo quando è già avvenuto. La foglia non si oppone mai al tempo. Lo racconta con la sua leggerezza, con la sua fragilità, con la sua capacità di essere sempre diversa senza smettere di appartenere allo stesso albero. Grazie di essere stati con noi. A piccole grandi parole, io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento a domani con una nuova parola.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.

Bentrovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia, il nostro viaggio all'interno delle peculiarità della nostra bella Italia, alla scoperta di borghi noti e meno noti e di tante altre situazioni, come quella che abbiamo cominciato a raccontare la scorsa settimana assieme a Roberto De Donno, parlando di denominazioni comunali, l'Edeco, di cui parleremo anche oggi.

0: Roberto De Donno, ospite della precedente puntata di Borghi e Sapori, con un bagaglio di esperienze, di conoscenza del settore e del turismo enogastronomico, del marketing territoriale, che ci ha cominciato a parlare delle denominazioni comunali. Non ce l'abbiamo fatta a racchiudere tutto il contenuto della nostra intervista in un'unica puntata, così abbiamo deciso di spezzarla in due e oggi va in onda la seconda parte di questo racconto. Abbiamo ricordato come Roberto abbia avuto modo di conoscere Luigi Veronelli, suo mentore, che gli ha fatto scoprire il valore del patrimonio enogastronomico italiano. Abbiamo anche accennato alle denominazioni comunali come strumento fondamentale per la valorizzazione delle peculiarità di un territorio, di quelle che sono le sue tradizioni, i suoi prodotti, ma anche per costituirne una memoria collettiva. E io partirei proprio da lì, perché Roberto nel corso degli anni ha avuto l'opportunità di incontrare tanta gente, amministratori, produttori, cultori, studiosi, associazioni, comunità locali in tutta Italia. Roberto, tu hai ascoltato storie, osservato delle esperienze virtuose e raccolto testimonianze che raccontano la straordinaria ricchezza del nostro paese. Io volevo chiederti quanto ha influito questo patrimonio importante di relazioni, incontri ed esperienze nella costruzione della tua visione e nello sviluppo del progetto che oggi porti avanti sempre con molto entusiasmo.
1: Ho avuto la grande fortuna, dopo aver pubblicato i miei due libri, uno con Giuffrè e uno con Veronelli, dopo aver creato un mio sito che esiste da quasi oltre 20 anni, Infodeco, dove comunico gratuitamente il comune quando realizza, ripeto, con una semplice delibera, il loro progetto sul loro territorio. Mi ha portato a girare tutta l'Italia, mi ha portato ad andare a Mirabella in Baccari, provincia di Enna, col Tombolo, mi ha portato a Selva di Trissino, una frazione del comune di Trissino in provincia di Vicenza, dove quando sono arrivato c'erano 80 donne che stavano facendo gli gnocchi di patate, con quella patata di quel territorio, con le ricette originali. Quindi noi andiamo a difendere, a salvaguardare, a promuovere quel piatto che proviene da quel territorio.
0: Roberto, ascoltando il tuo racconto, al di là della passione che si percepisce, emerge chiaramente come le denominazioni comunali non siano soltanto uno strumento amministrativo, ma un vero e proprio percorso culturale capace di mettere insieme, in rete, persone, idee e territori. Ed è forse proprio da questa esperienza maturata sul campo che nasce l'idea dell'associazione. Io ti voglio fare proprio questa domanda: come è nata l'idea di creare un'associazione nazionale delle denominazioni comunali e quali obiettivi si pone questa nuova realtà per il futuro dei borghi italiani e delle loro eccellenze?
1: In tutti questi anni ho conosciuto tantissime belle persone, tante, iniziando dai primi incontri che feci con Gino Veronelli. L'ultima volta lo andai a prendere a Guagnano, perché lui quando veniva qui nel Salento dormiva dalla famiglia Taurino, e andammo ad Alezio perché l'allor sindaco Aprile realizzò la deco sull'arancia, che aveva una sua peculiarità ad Alezio. E ho detto Guagnano e una piccola chicca, e quest'anno è il centenario, e l'anno scorso quando ho fatto il convegno nazionale a Lecce insieme alla provincia di Lecce, il sindaco del comune di Guagnano, insieme abbiamo proposto alla famiglia Veronelli di intestare una via a Gino Veronelli. Quindi forse è la prima volta che lo dico, sicuro. 15 giorni fa il sindaco di Guagnano mi ha confermato che la prefettura ha dato l'ok, e quindi a settembre ci sarà l'evento per inaugurare questa via dedicata, e la prima via nel Salento a Gino Veronelli. Da qui l'idea, la necessità di mettere insieme tutti questi amici in tutta Italia, amici che alcuni, Piemonte, Tiziana Martino, conosciuta, mi chiamò un giorno, conosciuta in rete, ha fatto la tesi con me perché aveva scoperto le denominazioni comunali, aveva letto il mio libro, se l'era comprato e ha voluto fare la tesi con me, e oggi lei è l'ambasciatrice dell'Associazione Nazionale delle Denominazioni Comunali in Piemonte. Quindi la mia esigenza era di non disperdere, in parole molto chiare, tutto questo patrimonio mio, ventennale, ma di Gino Veronelli, visione ovunque, attraverso il sito che fra qualche giorno è pronto, per non solo parlare così con gli istituti alberghieri come stiamo facendo, ma a far capire dai ragazzi, ai giornalisti, a tutti quanti il valore che hanno le denominazioni comunali. Non hanno nulla a che fare con i marchi dell'IGP, IGT, consorsi, nulla. È una semplice carta d'identità che dichiara che quel piatto, che quel prodotto, che quel frutto è nato in quel comune, che è patrimonio di quel territorio.
0: Siamo giunti al termine di questa intervista, bella, ricca, densa. Io starei, Roberto, ad ascoltarti per ore, così come credo tutti i nostri ascoltatori, perché le testimonianze, alcune chicche che ci hai lasciato, tutte quelle che magari non hai avuto modo di approfondire, costituiscono un patrimonio davvero unico, che rende la nostra Italia un paese meraviglioso, che va conosciuto sempre di più. L'obiettivo che noi ci prefiggiamo con la nostra trasmissione è proprio questo. Io volevo ringraziarti, ricordo Roberto De Donno, neopresidente dell'Associazione Nazionale delle Denominazioni Comunali, esperto di marketing del territorio, un amico che mi auguro tra un po' di tempo, magari dopo l'estate, tornerà ancora a trovarci per raccontarci quello che è l'andamento della

0: associazione a cui auguriamo i migliori successi, ma soprattutto nuove interessanti storie che i nostri ascoltatori non vedono l'ora di conoscere. Grazie ancora Roberto della disponibilità.
1: Un saluto a tutti, spero di aver dato un mio piccolo contributo su quello che si può realizzare in Italia, negli oltre 5.000 comuni che ci sono in Italia sotto i 5.000 abitanti. E quello è il mio vero obiettivo, tirar fuori, come ho detto prima, il genio sull'osci dell'anima di questi piccoli comuni. È qui che dobbiamo fare veramente marketing territoriale. Grazie Antonio e viva l'Edeco!

Io ringrazio ancora Roberto De Donno per aver voluto condividere con noi la sua esperienza, la sua visione e il suo impegno a favore della valorizzazione dei territori italiani attraverso le denominazioni comunali. Un tema che ci ricorda come ogni borgo custodisca un patrimonio unico, fatto di sapori, tradizioni, biodiversità e identità che meritano di essere conosciuti, tutelati e tramandati. Da Borghi e Sapori è tutto per questa settimana. Io vi ringrazio per averci seguito anche oggi. Vi do appuntamento naturalmente alla prossima settimana con una nuova scoperta all'interno di questo viaggio fantastico che stiamo percorrendo assieme. Ringrazio chi rende possibile questo viaggio, tutte le emittenti che trasmettono la nostra rubrica dall'Italia e dall'estero, al quale ovviamente va il mio grazie sincero per l'attenzione che dedicano alla nostra rubrica. Naturalmente a Portale di Tutto, che pubblica oltre ai nostri podcast anche la sezione dei focus della domenica sui borghi, con le particolarità che ogni domenica andiamo a scoprire in giro per l'Italia. Ringrazio tutti gli ascoltatori che ci scrivono anche sulle nostre pagine social e, come dico sempre alla fine di ogni puntata, vi auguro buon viaggio. Alla prossima!

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Pia Sbarra.
1: Il miracolo della complicità di Iris Calder. Non confondere il silenzio con la complicità. Il silenzio può essere vuoto, la complicità è piena di vita. E parlare senza parole è un battito d'occhi che vale un romanzo. È una carezza invisibile che arriva anche a chilometri di distanza. E sapere che qualcuno ti abita non come ospite, ma come chi conosce tutte le stanze e non ha paura della polvere. La complicità è ridere fino alle lacrime per una frase che nessuno capirebbe. E proteggersi a vicenda, anche quando non si dice nulla. È un porto segreto, dove puoi tornare anche quando il mare fa paura. È il coraggio di mostrarsi fragili, e la certezza di non essere respinti. Io so che la complicità è questo, non si compra, non si inventa, non si forza. È un dono raro che arriva come una luce nelle crepe del cuore. La complicità è sapere che l'altro regge i tuoi silenzi, le tue vertigini, le tue tempeste. È la bellezza di sentirsi interi, pur restando imperfetti. È l'intimità che non ha bisogno di pelle, ma di anima. La complicità è la salvezza, travestita da quotidiano. È il miracolo che accade quando trovi chi ti guarda e non ha paura di restare. E lo sapevano, di Arthur Bellamy. Ricordati di chi ti ha ferito, mentre eri già stanco di reggere il peso, di chi ha aggiunto rumore, quando avevi bisogno di tregua, di chi ha scelto di colpire, sapendo dove faceva più male. Ricordati di chi sapeva e ha continuato lo stesso, non per rancore, ma per chiarezza, perché ci sono dolori che non sono casuali, gesti che non sono distratti, assenze che non sono innocenti, e riconoscerli è il primo atto di rispetto verso te stessa. Non portarti dietro la rabbia, ma porta con te la memoria, quella che ti insegna che non deve più camminarti accanto quando la strada si fa difficile. Per stare insieme tutta la vita, di Irene Valcourt. Per stare insieme tutta la vita non serve pensarla uguale, serve litigare bene. Serve ridere negli stessi momenti sbagliati. Fare pace senza ricordarsi perché si stava litigando. E condividere, almeno due manie, una paranoia e un'ossessione inutile. Serve amare i difetti che agli altri darebbero l'orticaria. Sopravvivere alle feste comandate e montare l'albero storto, convinti che sia una scelta estetica. Serve riconoscersi nel caos dell'altro, difenderlo in pubblico e prenderlo in giro in privato, perché l'amore duraturo non è equilibrio, e perdere l'equilibrio insieme e ridere mentre si cade. I due ciliegi innamorati, racconto zen di un anonimo giapponese. Due ciliegi innamorati, nati distanti, Si guardavano senza potersi toccare. Li vide una nuvola che, mossa a compassione, pianse dal dolore ed agitò le loro foglie. Ma non fu sufficiente, i ciliegi non si toccarono. Li vide una tempesta che, mossa a compassione, urlò dal dolore ed agitò i loro rami. Ma non fu sufficiente, i ciliegi non si toccarono. Li vide una montagna che, mossa a compassione, tremò dal dolore ed agitò i loro tronchi, ma non fu sufficiente, i ciliegi non si toccarono. Nuvola, tempesta e montagna ignoravano che sotto la terra le radici dei ciliegi erano intrecciate in un abbraccio senza tempo.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Pia Sbarra.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter, la puntata di oggi ci porta a viaggiare fra ritmi tribali e atmosfere caraibiche, esplorando due brani che hanno trasformato il concetto di festa in musica. Da un lato avremo l'energia universale e spirituale di Jovanotti, dall'altro il fascino cinematografico e quasi surreale di Davide Riondino con la sua intramontabile versione di Maracaibo. Iniziamo con un pezzo che nel 1995 ha letteralmente spostato le coordinate del pop italiano, l'ombelico del mondo. Se cercate la colonna sonora della Fratellanza Universale, eccola, l'avete trovata. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, con questo brano abbandona definitivamente i panni del ragazzo fortunato per diventare un messaggero del ritmo globale. È una danza frenetica che mescola percussioni africane, spirito multiculturale e quella voglia di sentirsi parte di un unico grande battito. Come sempre a Musical Chatter, ci siamo andati a spulciare qualche curiosità. Intanto, per registrare questo pezzo, Jovanotti mise insieme un vero e proprio esercito, un quantitativo enorme di percussionisti provenienti da ogni angolo del pianeta, perché l'idea era quella di creare un suono che non appartenesse a nessuna nazione specifica, ma che fosse appunto l'ombelico del mondo. E poi c'è il trionfo al Festival Bar. Il brano non solo dominò l'estate, ma ricevette anche una nomination come miglior video musicale agli MTV Europe Music Awards. Un traguardo rarissimo per un pezzo cantato in italiano all'epoca. Il video, girato in un'atmosfera ancestrale, contribuì a creare quel mito del Jovanotti sciamano che un pochino lo accompagna ancora oggi. E poi una nota linguistica. Il testo è un elenco infinito di luoghi, immagini e sensazioni. È quasi un mantra. È un brano che non si ascolta quindi soltanto con le orecchie, ma anche con i piedi, perché è impossibile restare fermi quando partono quei tamburi. E allora entriamo nel cerchio magico. Parte l'ombelico del mondo di Jovanotti.

Musical Chatter era Jovanotti con quel ritmo che c'è entrato nelle vene e non è più uscito. Avete sentito la potenza dei tamburi? È un vero manifesto di energia positiva e ci hanno dato la carica per affrontare la seconda parte di Musical Chatter, dove però cambiamo scenario, come ho detto all'inizio. Lasciamo i suoni africani e voliamo verso i Caraibi, perché lì ci aspetta David Riondino con la sua celebre interpretazione di Maracaibo. E qui la festa si tinge di avventura, di profumo di rum e storie di contrabbando. Sebbene la versione originale sia di Luco Lombo, l'interpretazione di Riondino ha regalato a questo pezzo una verve teatrale e ironica che lo ha reso un classico immancabile in ogni serata estiva. L'ispirazione del brano è una storia così un po' romanzesca. Parla di Zazà, una donna che gestisce un locale, amori finiti male e fughe via mare. È il lato narrativo del tormentone, quello che fa cantare a squarciagola mentre immagini un film d'azione ambientato fra le palme e le spiagge. Ma ci sono curiosità, certo. E intanto, nonostante il ritmo allegro da ballo di gruppo, il testo però è in realtà la storia di tragedia di sopravvivenza, perché si parla di amori perduti, ma non solo, si parla di un baron del bidet e di una fuga su una barca che finisce morsa da un pesce cane. E questo contrasto fra la musica solare e il testo, che tutto sommato è drammatico, la rende un capolavoro di ironia. David Riondino ha sempre portato questo pezzo nei suoi spettacoli, con quel gusto per il paradosso e la satira che lo contraddistingue, trasformando quindi una canzoncina da spiaggia in un piccolo pezzo di teatro canzone che diverte anche chi non ama troppo i ritmi latini. Poi parliamo del successo di questo pezzo. Maracaibo ha avuto la capacità incredibile di unire le generazioni. Dai bambini ai nonni, tutti conoscono il ritornello, dimostrando che quando una melodia è vincente e il racconto è coinvolgente, il tempo non esiste più e le canzoni rimangono forever, diventano degli evergreen. E con questo è giunto il momento di mollare gli ormeggi. Stop alle chiacchiere, concludiamo la puntata. Silvia Dini vi saluta e vi ricorda di non mancare alle prossime. Lasciamoci andare al groove di questo tormentone senza tempo. David Riondino con Maracaibo.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi.

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso. Hasta la
0: vista! Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto

0: Amici di Hasta la Vista, bentrovati. Anche questa settimana ci siamo sulla vostra radio preferita, come sempre a condurre la trasmissione il sottoscritto Jerry Longo, con il prezioso supporto dell'amico Tommy in regia, che si occupa come sempre della parte tecnica. E quest'oggi io sono felicissimo di avere qui in studio un ospite. Ci abbiamo messo un po' a trovare il giorno giusto, perché non era facile trovare la giusta disponibilità mia, di Tom e dell'ospite, ma ce l'abbiamo fatta. E quindi quest'oggi vi vado a presentare il protagonista di puntata, che, avendo un po' di esperienza di radio, di interviste, si presenta da solo. Così ti dico benvenuto ad Hasta la Vista.
1: Grazie Jerry, io sono Mario Ferraro, vengo da Benevento, che è un paese, che è una cittadina dell'entroterra appenninica della nostra Italia, quindi in regione Campania.
0: Bene Mario, benvenuto, è la tua prima volta qui ad Hasta la Vista, però so che non è la tua prima volta in radio, in televisione, perché tu sei un veterano dei mezzi di comunicazione.
1: Sì, almeno diciamo una piccola esperienza abbiamo avuto.
0: Certo, hai diverse esperienze. Non ti chiedo subito di cosa ti occupi nella vita, perché ne fai tante di cose, quindi dirne una all'inizio toglierebbe spazio alle altre. Però ti chiedo, se ti va di dirla, una piccola informazione, un indizio, qualcosa che ti riguarda, che possa far intuire i nostri amici in ascolto di cosa ti occupi. Che indizio possiamo dare?
1: Possiamo dire che creiamo emozioni.
0: Wow, creiamo emozioni, quindi non lo fai da solo, perché probabilmente hai anche delle persone che ti aiutano in questo. Amici, con questo indizio, che cosa vi viene in mente? Creiamo emozioni. Di questi tempi non è facile creare emozioni, ma quest'oggi l'emozione ad avere Mario qui in studio è tantissima, quindi mettetevi comodi, perché inizia ufficialmente questo viaggio chiamato Hasta la Vista. Mario, che dici, iniziamo?
1: Sì, certo, volentieri.

0: sempre in pista con Hasta la Vista, ma quest'oggi in pista siamo io, Tom, ma soprattutto Mario, perché al timone di questa trasmissione quest'oggi ci sei tu, caro Mario, assieme a me, a raccontare di te e soprattutto a svelare ai nostri amici in ascolto l'indizio che abbiamo dato prima. Ti occupi di creare emozioni. In che senso?
1: Nel senso che oggi l'emozione è diventata uno dei pilastri della vita,
0: sì,
1: e quindi soprattutto per i giovani, uh-huh, e anche nelle attività che svolgiamo, nelle varie attività, e uh-huh, quindi in questo gruppo imprenditoriale che stiamo portando avanti da molti anni.
0: Ok, quindi non sei da solo, siete più persone a lavorare a diversi progetti, poi le racconteremo. Tu già mi hai accennato qualcosa a microfoni spenti, ti ho fermato e detto no, ne parliamo direttamente in trasmissione. E mi piace questo indizio che hai dato, che ha anche svelato creare emozioni, perché oggi effettivamente non ci si emoziona più.
1: Sì, è una ricerca continua, giornaliera, che noi cerchiamo nelle cose che facciamo, nelle mm-hmm, cose che progettiamo,
0: okay,
1: e realizziamo.
0: Perfetto.
1: O costruiamo.
0: Quindi tu hai studiato fin dalle origini, finite le scuole medie, il tuo sogno era iscriverti alla scuola di creazione di emozioni. Esiste una scuola di... Sto scherzando, ovviamente.
1: È diventata di vita.
0: Di vita, certo. Tu che studi hai fatto? Così arriviamo proprio a raccontare di te partendo un po' da lontano.
1: Io veramente volevo fare degli studi che... purtroppo mio padre, diciamo, mi ha indirizzato verso altri studi.
0: Ok.
1: Quindi lo sveliamo?
0: Sveliamolo, sveliamolo. Dai, adesso è arrivato il momento di dire...
1: Fare il liceo artistico.
0: Ok.
1: Quindi la passione dell'arte.
0: Bene.
1: Però mio padre, essendo imprenditore, quindi non dico mi ha costretto, ma mi ha consigliato di fare una materia, quella tecnica, che è il geometra.
0: Ok.
1: Quindi... ha messo un tappo a quella che era la mia aspirazione per il futuro.
0: Okay.
1: E quindi questa cosa mi è rimasta dentro,
0: certo,
1: e alla fine l'ho tirata fuori dopo un po' di tempo.
0: Sei rimasto col desiderio di poterti esprimere da un punto di vista artistico, ma questo desiderio, per fortuna, poi è arrivato il giorno in cui l'hai potuto realizzare. Quindi intanto gli studi sono stati di geometra, giusto?
1: Geometra, mm-hmm, poi dopo ho fatto l'università, mm-hmm, a Napoli,
0: okay,
1: la facoltà di architettura, mm-hmm, alla Federico II, mi mm-hmm, sono laureato con diciamo il massimo dei voti, anche se voglio dire era una cosa che avevo comunque dentro, uh-huh, la parte artistica, uh-huh, quindi mi sono appassionato, e poi dopo ho iniziato a fare la vita imprenditoriale, quella che è seguita generazionalmente a quella di mio padre, quindi il passaggio.
0: Ok, diciamo
1: passaggio...
0: che l'hai presa larga, ma la possibilità di realizzarti da un punto di vista artistico, sei riuscito a farlo, a realizzarlo, questo desiderio, questo sogno. In qualche modo hai accontentato papà, studiando quello che magari lui aveva pensato fosse la cosa migliore per te, però poi a un certo punto ho detto, sai che c'è, ok, io le scelte giuste le ho fatte, però adesso faccio le mie scelte giuste.
1: Anche perché oggi alle mie figlie non le ho condizionate nella scelta degli studi, e quindi gli ho detto di fare qualsiasi cosa che loro desiderassero.
0: Certo, perché nella vita seguire i propri
1: quindi
0: sogni.
1: Quindi avendo avuto questa esperienza, io ho cercato di non trasferirla
0: certo,
1: per intero, ma fare in modo che loro scegliessero la loro vita e le loro passioni.
0: Certo, certo, certo. Quest'oggi racconteremo diversi progetti che tu negli anni hai sperimentato e realizzato. Ce n'è uno che poi racconteremo con calma, perché è la prima cosa che ho percepito appena sei entrato qui in studio, mi ha colpito particolarmente. E quindi, insomma, comunque, finiti gli studi, così partiamo proprio un po' da lontano, però arriviamo poi ai giorni nostri. Quindi tu ti sei laureato col massimo dei voti e poi hai iniziato l'esperienza imprenditoriale, quindi insomma ti sei buttato nel mondo del lavoro, e lì ti sei reso conto che gli studi sono una cosa, il lavoro è tutt'altro.
1: Eh sì, anche perché poi quando si coltiva una passione, il lavoro non diventa una fatica, ma bensì diventa con la passione un lavoro molto molto leggero. Però sì, dopo abbiamo iniziato un percorso anche di famiglia, dove il gruppo, anche con mio fratello, abbiamo iniziato questo percorso di seconda generazione di gestire quello che è il settore delle costruzioni.
0: Ok, e infatti parliamo proprio, iniziamo da questo aspetto, gestire le costruzioni. In che senso?
1: Nel senso che avendo svolto nella mia vita tutto quelli che sono gli studi progettuali, quindi si è passata dalla progettazione, quindi dall'idea, dalla creazione di quello che poi si pensava di realizzare, fino poi alla realtà, quindi al costruire dopo aver pensato e progettato una determinata cosa.
0: Ok, quindi ti sei anche un po' sbizzarrito nel dare forma e concretezza magari a richieste, perché poi immagino, che ne so, i clienti, gli utenti che hanno un'idea di costruzione, di ristrutturazione, hanno bisogno di trovare poi qualcuno che sappia raccogliere quell'idea e farla diventare anche artisticamente qualcosa di particolare.
1: E quindi c'era la parte artistica nei progetti, che poi dopo vari anni sono diventate anche delle opere d'arte, non solo quelle là realizzate, ma soprattutto opere come su tela, sculture, e poi c'è stato anche un percorso di galleria, quindi siamo arrivati a soddisfare a togliere quel tappo che mi era stato, diciamo, messo nei tempi della scelta delle superiori.
0: Certo, diciamo che, come accennavamo prima, tu comunque hai fatto quello che ti era stato suggerito di fare, ti sei laureato, però poi la parte artistica, e sottolineo, amici, parte artistica estremamente forte, presente nei tuoi sogni, nei tuoi desideri, perché poi sei riuscito a dare forma a tutto questo con diversi progetti che dal talk successivo inizieremo a raccontare, perché il tuo grande desiderio era fare qualcosa di diverso, di propositivo, ma soprattutto, come abbiamo detto all'inizio, creare emozioni, emozionarti tu per riuscire anche ad emozionare gli altri con i diversi progetti che tu in primis, ma poi col tuo gruppo di lavoro, piano piano avete realizzato. Facciamo una cosa, come vedi c'è Tombo della Regia che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Amici, questo è solo l'inizio, ma rimanete lì perché tante altre cose abbiamo da dirvi quest'oggi grazie a Mario, quindi hasta la vista continua, noi torniamo tra poco.

0: vista. Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista. Sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry. Però io sono il Jerry che viene da Virginio. Tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo. Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri e ciao.
1: Grazie, ciao, grazie mille. Hasta la Vista.

0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, avevamo promesso quest'oggi tanti racconti emozionanti, soprattutto legati alla storia di vita di Mario, che quest'oggi penso davvero incuriosirà molti di voi, anche per alcuni progetti che mi ha accennato a microfoni spenti. Ho detto: fermo Mario, ne dobbiamo parlare in onda ai nostri amici in ascolto, perché davvero tu sei l'esempio vivente che quando si ha un sogno da bambino, anche se poi magari il percorso è un po' più largo, ma arriva il momento per dare forma concreta a questo sogno, a questi desideri, a questi bei progetti. E prima stavamo raccontando proprio i tuoi studi, ma soprattutto a un certo punto col gruppo imprenditoriale hai iniziato a realizzare cose, alcune poi sono diventate delle esposizioni, eccetera eccetera. Io inizierei da una delle cose che hai fatto. Da dove vogliamo iniziare? Quale progetto vogliamo iniziare a raccontare? Non l'ultimo, quello ne parliamo tra un po', perché quello poi lo dovremo anche raccontare in un certo modo, quindi quella è la conclusione. Partiamo da uno un po' prima
1: come tempo?
0: Sì,
1: 10 anni
0: uno
1: fa,
0: uno dei primi che insomma che ti ha anche dato anche molta soddisfazione.
1: 10 anni fa divento presidente dei costruttori della mia città, quindi di Benevento. Quindi
0: caspita,
1: di un'associazione legata a Confindustria, mm-hmm, che lancia.
0: Ok.
1: Questo mi ha portato ad ampliare la rete, mm-hmm, a fare esperienze diverse, a confrontarmi, e questo mi ha aiutato molto anche dal punto di vista personale, nell'approccio, nel modo di essere, nel
0: certo,
1: modo nell'elasticità anche di cambiare.
0: Il ruolo di presidente, voglio dire,
1: quindi,
0: cioè, è importante
1: di sopportare in alcuni casi, quindi
0: certo,
1: stare zitto in
0: certo,
1: altri
0: certo.
1: E quindi questo è stata, diciamo, una bellissima esperienza che è finita l'anno scorso,
0: mm-hmm. E quindi 10 anni.
1: Caspita, quindi per due
0: tanto
1: mandati, quindi a contatto con la realtà imprenditoriale, ecco, mm-hmm, perché poi da questo nasce lo spunto, uh-huh, dell'ultimo progetto.
0: Il progetto che racconteremo tra un po', perché vorrei dare il giusto risalto, perché c'è un modo di presentarlo questo progetto, amici, quindi c'è una cosa, perché quest'oggi Mario è venuto in studio con due cadeau, diciamo così, con due omaggi. Il primo è una bella bottiglia di vino che io ti ringrazio pubblicamente, lo devo dire, alla prima occasione la aprirò pensando e facendo un brindisi a te, ai tuoi bei traguardi e bei successi, e quindi insomma molto presto quella bottiglia di vino verrà aperta e ti ringrazio pubblicamente. E poi c'è l'altro cadeau che ti riguarda, perché è un progetto recente che hai realizzato, ma amici rimanete lì perché poi ve lo voglio raccontare con calma, perché merita il giusto approfondimento. Senti, ma tu prima nel talk precedente mi parlavi anche di alcune cose artistiche che hai fatto.
1: Sì, perché poi non avendo frequentato il liceo artistico, a un certo punto mi è venuta la voglia di fare arte.
0: Sì.
1: Quindi da autodidatta, quindi uh-huh, inizio a creare delle opere attraverso, diciamo, prima la cornice, la realizzazione della cornice, quindi essendo architetto, uh-huh, quindi progettavo la cornice, uh-huh, poi mettevo la tela dietro, quindi uh-huh, mi mettevo a dipingere.
0: Okay.
1: Tant'è vero, un maestro storico mi ha detto che io sono l'unico che fa prima la cornice e poi la tela.
0: Quella te lo stavo per chiedere, dico, ma scusa, che
1: io non lo sapevo.
0: Cioè, normalmente uno fa prima la tela e poi ci costruisce attorno la cornice.
1: Invece è il contrario, non il mondo al contrario, come di mannaggia, esatto, però vuol dire realizzo prima la cornice, quindi dando una perfezione esteriore alle cose, perché io quando iniziai a fare opere d'arte, a dipingere, uh-huh, il tema era quello ambientale,
0: okay,
1: quindi la perfezione esteriore, il contenuto effimero, quindi io non sapendo, avendo le tecniche, quindi il contenuto effimero me lo sono calato sul concetto,
0: certo, hai proprio
1: quindi con me stesso, e quindi nascono queste opere
0: quindi
1: di
0: prima
1: perfezione esteriore e contenuto, certo, effimero, che se guarda un pittore che ha fatto gli studi dice, ma questo non sa dipingere, però
0: voluta questa scelta, al contrario, esatto,
1: incorniciata rispetto a quello che è la mia storia,
0: tra virgolette, anche la metafora ci sta, giustamente. Senti, ma quindi tu prima pensi alla cornice,
1: sì,
0: e poi alla tela,
1: e poi alla tela, poi anche ho realizzato delle sculture,
0: uh-huh, anche prima di arrivare alla scultura, scusami, perché generalmente mi confermerai che le persone quando vanno ad osservare un dipinto la loro attenzione è principalmente sul dipinto, cioè la cornice, secondo secondo me la guardano in pochi, o no, forse neanche
1: oppure non c'è in alcuni, in molti casi non c'è. Invece la, la cornice diventa proprio un pezzo di scultorio nell'opera stessa, integrata poi con la tela, al di là della tecnica.
0: Sì, sì, sì. Quindi diciamo che per te la cornice è l'elemento, è l'opera. E fa parte integrante dell'opera a tutti gli effetti. Ma che bello, guarda, veramente penso che sei unico in questo, non mi risultano di altre persone che hanno questa attenzione anche al contorno dell'opera, che fa parte dell'opera stessa. Bellissimo. E poi mi stavi dicendo la scultura.
1: Sì, sempre legate al tema ambientale, quindi ho realizzato delle sculture dove per montarle, smontarle c'era bisogno di 5-6 operai, impalcature. Allora un giorno mi sono trovato nel mio comune, passa l'assessore alla cultura, dico: senta, io questa me la devo togliere, quindi ve la dono. Ditemi dove metterla. Perché
0: e che scultura
1: ci
0: era?
1: Siamo praticamente è un vortice alto 6,50 metri. Si chiama è tornato, perché mi piace anche giocare con, con le parole.
0: È tornato
1: quindi è questo vortice molto 6,50 metri, molto alto, quindi sì, c'è stato bisogno di impalcature, betoniere, quindi un casino, e quindi poi me la sono tolta,
0: perché che ci
1: montarla e smontarla dal punto di vista imprenditoriale significava spendere tanto, e quindi facendo un'analisi dei conti dissi vabbè, meglio donarla.
0: E quindi
1: il nome è tornato. Poi ne ho realizzate molte, diciamo, più piccole della stessa forma, e allora mi chiesero: questo come si chiama? Dico: è ritornato.
0: È ritornato.
1: E quindi, anche questo gioco di parole, come anche altre opere fotovoltaiche, quindi che il fotovoltaico era diciamo la salvezza, no?
0: Sì.
1: L'energia pulita, quindi io la misi nome fotovoltaico.
0: È giusto. Comunque ti diverti, devo dire che anche nella creazione del titolo c'è tanta creatività, c'è tanta fantasia, tanta parte artistica, come
1: e quella
0: dicevi.
1: Fiammella che si è leggermente accesa ancora.
0: Sì.
1: Poi dopo, a seguito...
0: Guarda, ne parliamo dopo, perché c'è Tom della regia che mi fa segno. Adesso sono arrivati i primi due brani scelti da te, i titoli, e poi li commentiamo. Che brano hai scelto?
1: Allora, Il Gladiatore, e poi Tanta Voglia di Lady.
0: Benissimo, li ascoltiamo e poi ripartiamo dai progetti, e ce ne sono tanti da dire. Intanto, i brani tuoi preferiti.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: rigorosamente fino all'ultima nota questo brano straordinario dei Pooh, veramente uno di quei brani immortali, perché lo puoi sentire una, cento, mille volte. I Pooh sono sempre i Pooh, poi sto periodo che stanno festeggiando il loro sessantesimo, quindi voglio dire, c'è una band veramente che è rimasta e rimane tuttora nei cuori di chi l'ha amata fin dalle origini, quindi un esempio di passione per la musica, e quindi ben venga anche questa tua scelta musicale. Però dobbiamo svelare, caro Mario, ai nostri amici in ascolto, perché tu hai scelto la colonna sonora del film Gladiatore e poi questo brano di Pooh. Partiamo dal primo brano, perché?
1: Allora, vivendo in una città che è gemella a Roma, che è Benevento,
0: sì,
1: non molti lo sanno, perché io preferisco valorizzare il genius loci, cioè l'identità e l'anima, come dicevano i romani, del territorio.
0: Uh-huh.
1: Ah, tant'è vero, ti ho portato una bottiglia di vino che rappresenta la terra,
0: sì,
1: del mio luogo,
0: sì,
1: e il gladiatore rappresenta quello che è poi l'identità,
0: uh-huh,
1: di Roma. Ma c'è anche un altro aspetto che io nel film mi ha colpito tanto, e non aver dato, quindi nel passaggio imprenditoriale, aver dato Marco Aurelio non al proprio figlio, uh-huh, l'esercito, quindi Roma, l'ha dato a un valoroso, uh-huh, generale,
0: sì,
1: che era,
0: sì,
1: Massimo Decimo.
0: Decimo, sì.
1: Per cui anche nelle scelte a volte si sbaglia imprenditoriale, che non per forza bisogna dare ai propri figli il seguito e quindi passare alla seconda generazione. Questo, mm-hmm, è un aspetto che io ho vissuto nel, mm-hmm, passaggio generazionale da mio padre a me e a mio fratello, che è avvenuto quasi come un trauma.
0: Mm-hmm.
1: Poi dopo io l'ho capito dopo, avendo da auto, in questo caso di autodidatta, facendo dei corsi, non da autodidatta, alla Bocconi,
0: okay,
1: da imprenditore ad una non certa età, però dopo, mm-hmm, quando avevo 40 anni,
0: mm-hmm,
1: e questo mi ha fatto capire che non bisogna forzare il passaggio generazionale.
0: Assolutamente.
1: E quindi il gladiatore mi ha dato proprio questo significato forte,
0: mm-hmm,
1: che bisogna dare a dei valorosi a dei valorosi personaggi, mm-hmm, il passaggio imprenditoriale.
0: Certo.
1: E poi l'identità, come ti dicevo, questo rappresenta l'identità che oggi si sta perdendo,
0: mm-hmm,
1: nei luoghi, soprattutto nei paesi centrali dell'Appennino, nelle aree interne. Quindi io mi sto occupando ultimamente, sto avendo questo ruolo di rappresentare nella mia area tutte quelle che sono le problematiche legate,
0: mm-hmm,
1: alle aree interne. Quindi questo connubio tra Roma e Benevento, dove abbiamo la Via Appia, abbiamo l'Arco di Traiano,
0: uh-huh,
1: abbiamo il teatro romano che è come in miniatura come il Colosseo, quindi ci sono tutte identità storiche che mi fanno pensare che Benevento fosse stata e lo è tuttora una gemella di Roma.
0: Fantastico, mi hai dato una spiegazione proprio impeccabile, con una grande motivazione, e penso che era il brano giusto da scegliere per la sequenza musicale. Il primo brano l'abbiamo ampiamente svelato, mi piace molto la motivazione oltre al brano,
1: oltre
0: bellissimo,
1: alla libertà,
0: certo,
1: quindi
0: certo,
1: indica poi la libertà, quindi, mm-hmm, aver liberato, mm-hmm, uccidendo poi nella famosa arena,
0: mm-hmm,
1: che uccide poi Massimo l'imperatore.
0: Ti manca creare un'opera ispirata magari al gladiatore, giocando con le parole come hai fatto prima, capito? Mi è piaciuta veramente la
1: magari
0: cosa.
1: Magari un giorno, chissà.
0: Dai, ti ho dato un'idea, magari potresti creare una prossima opera giocando con le parole, così così. Senti, invece il secondo brano dei Pooh, perché?
1: Allora, era il periodo, sa, da ragazzi,
0: uh-huh,
1: fidanzato, quindi quando si andava nei locali c'era la cultura del karaoke, quindi
0: sì,
1: io la cantavo sempre perché mi piaceva la tonalità, poi, uh-huh, essendo innamorato pure di mia moglie,
0: uh-huh,
1: tutt'oggi,
0: okay, è la stessa, sì, non è che la stessa,
1: anche perché lei poi mi contestava quando ha capito il testo che tradiva, dice no, ma
0: no,
1: è la tonalità, però questa è una ricerca nell'ideale.
0: Uh-huh. Però salutiamo la tua moglie, così stiamo tranquilli, la chiamiamo in causa. Come si chiama tua moglie?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, la salutiamo, e a questo punto salutiamo anche i figli.
1: Le figlie, le figlie, Nicole e Gianna.
0: Perfetto, bene, così non tralasciamo nessuno.
1: E quindi, però è una ricerca nell'ideale. Uh-huh. Oggi ricercare l'ideale, uh-huh, che è rappresentato in questa canzone, ma comunque ognuno di noi cerca un ideale in ogni genere di cose, uh-huh, che può essere negli amori, che può essere nell'attività, uh-huh, che può essere in qualsiasi cosa che ognuno di noi riesce a prendere, sì, e ricercare.
0: Sì.
1: Ed è difficile, sì, però è un ideale di pensiero a volte, uh-huh, che non è al 100%, ma uh-huh, vuol dire a volte uno si accontenta del proprio ideale, e quindi è vivere come un sogno. Ecco, okay, perché ho scelto questa canzone, che poi io cantavo spesso e sempre. Okay. Poi l'ho cantata anche quando mia figlia ha fatto 18 anni, quindi okay, gliel'ho dedicata.
0: Fantastico, quindi diciamo che tua moglie l'hai conquistata con questo brano, dai, cantando questo e chissà quanti altri brani.
1: Anche perché no, io avendo questa passione per la musica, mm-hmm, e quindi io da ragazzo mettevo le pendole e suonavo la batteria.
0: Ah,
1: e allora vedi, tutto quello che è un po' artistico mi appassiona. E poi quando ho fatto 18 anni mio padre mi ha chiesto che regalo volessi. Dico no, anche perché lui mi ha condizionato, ecco un'altra cosa devo dire,
0: sì,
1: gli piaceva la fisarmonica, mi ha condizionato a fare dei corsi di fisarmonica, cosa che a me non piaceva,
0: ecco,
1: però piaceva la batteria. E quindi io mettevo le pendole, mia madre, cioè, che si arrabbiava, quindi io le prendevo tutte, quindi quando dovevano cucinare non le trovavano mai.
0: E certo, e tutte quando, ammaccate sotto magari.
1: Bravissimo, quando poi a 18 anni mi ha chiesto che cosa volessi in regalo, uh-huh, qualcosa, sai, anche una macchina, dico no, io voglio la batteria.
0: La batteria!
1: E quindi poi dopo l'ho cambiata, e lì anche lì da autodidatta rincorrere quella che poteva essere un'altra passione, no?
0: Certo,
1: e allora
0: certo.
1: Questo io quello che consiglio anche ai ragazzi, che quando hanno una passione, pure se i genitori consigliano delle cose, devono andare avanti, uh-huh, per la loro strada. È chiaro, nell'età un po' tenera si è anche un po' deboli,
0: sì,
1: caratterialmente bisogna essere più forti,
0: sì,
1: ci sono stati amici che si sono impuntati nelle scelte, e quindi i genitori sono stati costretti a percorrere la loro passione.
0: Io adesso sono costretto a dare spazio all'amico Tommy in regia, Tommy, che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale, ma fermo lì perché ripartiamo esattamente da qui. Hasta la vista continua, torniamo tra poco, amici.

0: Costa la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: A tutti gli ascoltatori di Hasta la vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!

0: E come sempre, amici, la musica del momento, tutta la musica del momento qui ad Asta alla Vista, grazie al nostro amico Tom in regia, che sul più bello interviene, ci interrompe, però poi noi torniamo, quindi lui si mette da parte e ci lascia il giusto spazio per continuare la narrazione odierna con Mario. Che fin qui, Mario, ti ho sempre chiamato per nome, ma adesso dobbiamo anche dire il tuo cognome, perché in quanto artista ti devo presentare anche con nome e cognome. Quindi Mario, il cognome dillo te.
1: Ferraro,
0: perfetto, quindi io lo sapevo, ma volevo che lo dicessi.
1: Non come Fabbro, il Ferraro, da noi si dice Fabbro.
0: Ah, è vero, no, Mario Ferraro. E quindi abbiamo iniziato già a raccontare tante cose di te, ma tante altre dobbiamo ancora dire ai nostri amici in ascolto.
1: Sì.
0: Ecco. Cosa vogliamo raccontare adesso di te?
1: Vogliamo raccontare perché una barzelletta?
0: No, barzelletta no. Dimmi se vogliamo
1: sono
0: arrivare...
1: Sono in regia, ce la chiamo.
0: No, in regia no. Però, insomma, parlavamo di installazioni, che poi quella di prima che mi è piaciuta molto, di 6 metri e più, che poi hai donato, ma non è l'unica cosa che hai fatto.
1: Allora, poi degli amici artisti mi hanno coinvolto in alcuni progetti, facendomi... spronandomi per dipingere, poi per l'attività che svolgo il tempo è sempre poco, hanno cercato di spingermi e di entrare in un gruppo che si chiama Eccellenze Sannite. Ci sono una serie di artisti storici, giovani, e svolgendo l'attività di imprenditore ho avuto l'idea di creare una galleria d'arte all'interno del mio ufficio. Quindi abbiamo fatto l'inaugurazione da poco.
0: Tu hai un ufficio che è
1: con
0: una galleria
1: con tutte le opere degli artisti. Quindi le persone vengono a vedere le opere, poi li cambiano, le possono vendere. E questo modello ha preso una bellissima piega, come si suol dire, e poi anche altri studi. Il 29 faremo da uno studio importante di Benevento di avvocati, a Napoli la stessa cosa.
0: Quindi è un modello che sta piacendo.
1: Un modello diverso, perché non avendo struttura, o meglio,

0: mia all'interno
1: con la cornice,
0: con la cornice,
1: mi raccomando,
0: con la cornice. Quindi è un modello diverso, ecco, di raccontare l'arte.
1: È un bellissimo connubio, anche perché un modo per far conoscere l'azienda dipende da dove uno osserva la situazione, perché se tu conosci l'azienda, nel conoscere l'azienda poi hai modo di vedere le varie opere esposte, e viceversa, se sei magari incuriosito dall'artista che ha l'esposizione, magari nell'andare a vedere la rassegna dei quadri o delle opere, a quel punto conosci l'azienda, quindi... Insomma, hai messo in campo due realtà facendole vivere e coesistere.
0: Ne hanno parlato anche giornali importanti di questa iniziativa, quindi speriamo che possa prendere, come dire, avere un percorso per attirare poi le persone nell'entroterra e non dalla costa nell'entroterra campana.
1: Certo.
0: Che può essere un modello per tutta Italia.
1: Esatto, un bel modello imprenditoriale, insomma, alla base...
0: Cerco di associare sempre la vita imprenditoriale a quelle che è l'utilità delle cose, quindi essendo, diciamo, una persona operativa che ha vissuto... sui cantieri, quindi sa di che cosa c'è bisogno per avere per arrivare ad un obiettivo ben specifico.
1: Assolutamente. No, infatti hai comunque tanta creatività, ma l'avevo intuito ancora prima di iniziare la trasmissione, infatti per questo avevo detto che quest'oggi avremmo affrontato tante riflessioni, e non ti fermi mai, perché tu realizzi una cosa ma già secondo me ne pensi un'altra, perché ti piace continuare a metterti in gioco in diverse situazioni, quindi... E tra un po' racconteremo la seconda cosa che hai portato qui in studio, che ti caratterizza molto. Ha un nome questo progetto della Galleria d'Arte negli studi, o ancora una definizione precisa?
0: Allora,
1: visto che tu
0: gruppo,
1: giochi molto con le parole,
0: il gruppo ha un nome ben chiaro, che è Eccellenze Sannita, quindi che riguarda il territorio. E per ogni studio o azienda che ospita la galleria si trova un tema specifico. Il mio era virtualità e visibilità, perché facciamo una serie anche di opere per ipovedenti, non vedenti, in progetti di ricerca, dove scansioniamo le opere d'arte di personaggi storici e famosi per poi riprodurli e dare la possibilità agli ipovedenti e non vedenti di poter toccare con mano l'arte. Abbiamo fatto dei progetti di ricerca come la maschera funeraria di Vanvitelli, la mitra al tesoro di San Gennaro, se tu qualche volta ci onorerai della tua visita
1: con grande
0: a Napoli,
1: piacere. Beh, però io vengo con
0: toccare
1: Tom.
0: Con,
1: vengo
0: Tom. Tommy prima Tommy certo, se no avremo un richiamo ufficiale, quindi
1: veniamo insieme
0: e quindi... non finanzia il programma Tommy,
1: no, certo, certo. E quindi dimmi dove si trova questa
0: al
1: cosa?
0: Tesoro di San Gennaro,
1: okay.
0: C'è la mitra che è equiparata alla corona della regina Elisabetta come valore economico, che è inestimabile, e quindi abbiamo riprodotto, dopo averla scansionata, un modello, poi abbiamo fatto dipingere da un artista tutte quante le decorazioni, e ognuno ha la possibilità di poterla toccare.
1: Quindi,
0: oltre a fare altri tipi di riproduzione sempre nello stesso museo.
1: Ok, quindi diciamo che in quel caso si può toccare, perché spesso nei musei è vietato toccare l'opera, questa invece è rigorosamente pensata per essere toccata e anche percepita dalle persone cieche e ipovedenti. Quindi,
0: possiamo dire vista e non vista.
1: Vista e non vista, esatto, ma soprattutto dare la possibilità di poter percepire l'arte anche alle persone non vedenti. Anche questo aspetto tuo del sociale, mi piace molto questa tua creatività e questa voglia sempre di creare cose per renderle fruibili e apprezzabili praticamente da tutti.
0: Sì, sì, sì, tant'è vero, poi quando io nel periodo della presidenza dei costruttori
1: sai che proposero... Me lo dici dopo, ricordati, e ti proposero, amici, volete sapere che cosa gli hanno proposto? Dovete rimanere lì perché c'è Tom che mi fa segno, sequenza musicale, poi torniamo, hasta la vista continua.

0: la vista.
1: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
0: Hasta la vista.
2: Un grande saluto a Gerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la vista. Ciao Gerry da Fiorello, ciao.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: E adesso lo dobbiamo svelare, caro Mario, perché prima ci stavamo dicendo una cosa, è arrivato Tom con la sua sequenza musicale, ci ha interrotto del più bello, però adesso dobbiamo svelare ai nostri amici in ascolto qui ad Asta alla Vista che cosa ti hanno proposto nel periodo della presidenza.
1: Allora, era il periodo della presidenza, come ti dicevo, sì. E questi ragazzi di un quartiere popolare della mia città... facevano fatica a portare avanti quella che era una squadra di calcio a 5.
0: Sì.
1: E quindi mi chiesero un aiuto di rappresentarli e quindi mi fecero diventare presidente onorario.
0: No.
1: Quindi io iniziai a fare, a rivoluzionare come sono fatto io, uh-huh. un po' tutti i ragazzi in maniera proprio egregia portarono avanti questa cosa e andammo in Serie A.
0: Dai, quindi sei stato anche presidente di una squadra di calcio.
1: Di una squadra di calcio a 5. Perché okay. La cultura del calcio a 5 mm-hmm. è il classico torneo di calcetto,
0: sì.
1: Ma mentre è una vera e propria struttura societaria con contratti ai calciatori, la maggior parte vengono da fuori regione, addirittura dall'estero, quindi penso. Pagare, assumerli come dipendenti. E quindi dopo loro aver portato veramente una squadra ad altissimi livelli, mancava questo, o per fortuna, non so per che cosa, quindi andammo poi in Serie e poi ho continuato. Anche perché io ritengo, questo lo dico sempre,
0: sì.
1: che gli sport minori non sono considerati minori, ma loro mantengono il tessuto sociale.
0: È vero.
1: E questa è una
0: vero.
1: Cosa importante. Quindi sì. la cultura dell'imprenditore. Ho fatto avvicinare molti imprenditori a questa uh-huh. cultura, uh-huh. anche con le sponsorizzazioni, perché i soldi servono sempre.
0: A sostenere i progetti
1: validi. Certo, ma la cosa che mi ha colpito uh-huh. è quando mi raccontavano i ragazzi che gestiscono anche la scuola calcio, più di 100 bambini, mm-hmm. alcuni genitori andavano a ringraziare la società perché il ragazzo non studiava e da quando aveva iniziato a frequentare la scuola calcio, il bambino iniziava a studiare.
0: Dai.
1: Quindi questa mantenere il tessuto sociale, poi soprattutto in un quartiere, quello delle Palazzine, mm-hmm. che io ci tengo in maniera particolare, che tutt'oggi continuo a sostenerli e a farli sostenere uh-huh. perché come questo anche gli altri sport, che può essere rugby, che può essere pallavolo, pallamano eccetera uh-huh. eccetera, uh-huh. rispetto al calcio di Serie A, no? Uh-huh. Che è un ideale per i ragazzi, sì. invece questi tipi di sport li considerano minori, ma questo non è impropriamente viene detto, uh-huh. ma io l'educazione avviene anche nello spogliatoio, avviene nello sport, avviene il rispetto dell'avversario, i valori sportivi, e questi sono fondamentali per la crescita di una società, quindi mm-hmm. finanziare questi sport, io non li reputo minori, è importante mm-hmm. per mantenere il tessuto sociale e alzare il livello.
0: E certo, e soprattutto valorizzare Perfetto. Ciò che è presente sul territorio e dare fiducia, perché in passato qualcuno l'ha fatto verso di te dandoti fiducia e quindi tu restituisci ad altri questo bel pensiero di credere nelle iniziative, e ne hai fatte tante, ce ne stai raccontando solo alcune perché poi il tempo, è vero che abbiamo tanto tempo a disposizione, ma io sono abbastanza convinto che quest'oggi qualcosa non riusciremo a dirla, ma tra un po' racconteremo uno, ma quando ce la dici, amici, ci tengo a questa perché è una cosa che a me ha emozionato molto quando mi è stata anticipata, anzi approfitto per salutare due amici che abbiamo in comune, Michele e Danilo, che insomma sono due persone che hanno già sperimentato prima di te la co-conduzione radio, e quindi sono loro che mi hanno messo in contatto con te e mi hanno Grazie. Anticipato un po' tutto quello che è il tuo bellissimo percorso di vita. Senti, ma in tutto questo fare, ma tempo per riposarti? C'è? Ce l'hai? No.
1: Non credo. Perché mi considerano un vulcano
0: uh-huh.
1: e quindi preferisco dare il massimo sempre uh-huh. in tutto e per tutto.
0: Io non l'abbiamo detto, mi sa, all'inizio del programma, però a questo punto lo possiamo anche svelare se ti va la tua età, perché uno dice vabbè, ma quanti anni
1: hai?
0: Perché
1: 69, 50, diciamo intorno ai poco più di 50.
0: No? Vabbè, perché davvero, cioè, sei un vulcano di idee.
1: Poco più di 50.
0: Portati benissimo adesso, qui in radio non ci sono le telecamere, non ti si può vedere, però in questo momento ti chiedo se ti va di dare dei riferimenti social, sito, per chi volesse magari provare a conoscerti di più, seguirti, perché poi c'è una cosa che tu hai fatto recentemente che racconta di te, però non so magari se ci sono dei riferimenti che possiamo dare.
1: Vabbè,
0: anche
1: la pagina Mario Ferraro, okay, quella là di Facebook, sì, che è quella diciamo un po' più
0: ufficiale,
1: ufficiale, ma anche quella là legata un po' all'età, okay, rispetto ad Instagram, che è Mario Ferraro 24, okay, 24 è un numero legato alla storia della famiglia, della mia famiglia, che vuol dire gioie e dolori, quindi vuol dire è una cosa nostra, di mia moglie e le mie figlie.
0: Okay.
1: Mentre le pagine delle aziende,
0: sì,
1: quindi del gruppo imprenditoriale,
0: sì,
1: che abbiamo messo su, che è il settore delle costruzioni, quindi Ferraro Costruzioni.
0: Sì.
1: Poi c'è un'azienda che ho creato nel 2017, innovativa, sempre legata alle costruzioni, quindi attraverso realtà aumentata, realtà virtuale, si chiama Matter Economy, quindi economia della materia in buone sostanze. E poi l'anno scorso abbiamo acquistato un giornale, quindi siamo diventati
0: anche
1: editori,
0: editore,
1: perché riteniamo che la comunicazione sia importante, però starci proprio dentro,
0: sì,
1: e non utilizzarla in maniera di consulenza. E quindi quest'anno fa 10 anni, Cronache del Sannio, quindi abbiamo acquistato un giornale dove sia il direttore, i giornalisti a servizio del territorio beneventano ci aiutano e ci aiutiamo a vicenda affinché ci sia una comunicazione giusta, ma la sfruttiamo anche per pubblicizzare quelle che sono le nostre attività.
0: Certo, ne fate tante ed è giusto veicolarle, farle conoscere.
1: E quindi questo ci consente anche di migliorare quello che è il nostro brand, non solo reputazionale ma anche di immagine, che oggi conta tanto.
0: Sì, sì. Non ti ferma nessuno, complimenti davvero per tutte queste belle iniziative. E adesso, te l'avevo promesso prima, è arrivato il terzo brano da te scelto, che racconta sempre di te. Abbiamo circa 40 secondi, che brano è e soprattutto a chi lo vogliamo dedicare?
1: Allora, il brano è Certe Notti,
0: sì,
1: di Ligabue,
0: sì,
1: poi sveleremo perché, al di là della dedica, visto che io per tanti anni ho dato e ho dedicato cose per gli altri, questa me la sono autodedicata, perché nel testo si dice ci vediamo da Mario, e quindi in modo implicito,
0: certo,
1: diretto e indiretto, chiamiamolo così,
0: sei tu.
1: E quindi voglio dire, me lo sono, dopo tante tante cose fatte, anche, e mi fa piacere perché mi crea un'emozione aiutare anche gli altri, questa volta l'ho voluta dedicare a me, anche perché poi la notte è piena di idee, di pensieri, quindi anche quando all'università si studiava era preferibile farlo di notte.
0: Certo, quindi tu utilizzavi la notte per ispirarti a nuovi progetti.
1: E poi
0: progetti.
1: Una curiosità, quando venivo le sere prima, che c'erano i consigli qua, perché io ero anche componente del consiglio direttivo di ANCE Nazionale, quindi venivo a Roma tutte le settimane, io la sera che facevo, dopo la cena con i vari imprenditori di settore, io camminavo per la città senza sapere dove andare.
0: Certo.
1: Ad un certo punto,
0: guarda, è arrivato il brano, perché sennò Tom poi si arrabbia. Allora facciamo
1: lo diciamo dopo.
0: Ci ascoltiamo il brano scelto da te. Quindi, amici, torniamo. Hasta la vista, continua.

0: un programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista.
3: Saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo, che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone, ciao.
4: Grazie.
3: Ciao.
1: Hasta la vista.

0: Cari amici, io sono sempre molto divertito quest'oggi perché ad ogni sequenza musicale che finisce noi torniamo continuando a svelare la cosa che abbiamo lasciato in sospeso prima, perché stava per andare in onda Certe Notti di Ligabue, il primo brano della sequenza, scelto da te in questo caso, e tu ci stavi raccontando un aneddoto, gli amici ti hanno proposto...
1: Allora, quando venivo la sera prima, no? Quando avevo il ruolo anche nel Consiglio Generale di Ance Nazionale, quindi a Roma,
0: sì.
1: Dopo la cena tutti andavano a dormire, mentre io iniziavo a percorrere la città, senza meta.
0: Ah, di notte?
1: Di notte. Allora, il vicolo a destra, a sinistra, sopra, sotto, anche in posti che io non conoscevo. A un certo punto, guardando l'orario... era passata almeno un'ora e mezza e quindi dovevo ritornare, quindi chiamavo il taxi e mi facevo riportare in albergo. Questo è cosa voglio dire, che andare in libertà, come rappresentata anche dalla canzone, significa aprirsi la propria mente, ma soprattutto pensare a progetti futuri e successivi, per cui questo mi consentiva anche di avere una sorta di risveglio mentale, un reset.
0: Bello, mi piace. Senti, a questo punto, io, viste tutte le cose che tu hai fatto fin qui, e sono tantissime, mai pensato queste cose di metterle in un libro? Così le racconti bene, ci hai mai pensato?
1: Senti,
0: è certo che c'è. Dire... che bella domanda che ti ho fatto.
1: Ti hai messo in difficoltà.
0: Vabbè, perché sostanzialmente è la seconda cosa che da un po' che stiamo anticipando, che raccontiamo, che dobbiamo raccontare, che ti riguarda. Perché tu hai recentemente scritto un libro.
1: Sì, ho scritto un libro che racconta un po' la storia, la mia storia, ma che è la storia di tutti gli imprenditori, perché il mio settore, quello delle costruzioni, a volte è considerato, o meglio, è, l'imprenditore viene giudicato con degli aggettivi negativi, soprattutto al sud, ma anche al nord, anche in tutto il mondo. Quindi le costruzioni è un settore sporco, pieno di polvere, è un settore dove molti lo considerano di malaffare, di corruzione, e questo scrivere il libro era proprio dare un'identità, un valore a quello del costruttore, ma soprattutto al vissuto,
0: certo,
1: per dove togliere... ci sono molte persone per bene nel settore,
0: certo, togliere anche un sacco di pregiudizi,
1: dare qualità attraverso la lettura, i valori che si nascondono dietro le quinte, che a volte spesso l'imprenditore non lo dice, aiutare anche le famiglie dei dipendenti, cosa che è successo nella mia storia imprenditoriale, farsi a pezzi per pagare prima i dipendenti e poi avere i successivi guadagni. Ma questo io l'ho vissuto con mio padre, perché poi mio padre con la quinta elementare ha creato un'impresa anche importante, però ha trasmesso dei valori imprenditoriali che poi a me e mio fratello sono serviti a crescere, a perfezionarli, renderli professionali, renderli innovativi, renderli artistici,
0: quello che ci hai detto fin qui,
1: comunicativi, e questo poi ci ha portato alla presentazione. Io la prima presentazione l'ho fatto nella sede di Confindustria, dove mi ha dato tanto nel mio percorso come presidente dei costruttori e vicepresidente di Confindustria Benevento, e quindi ha presentato la prima uscita con il nostro curatore, il nostro Michele Piramide, che ringraziavi prima.
0: Certo, perché è stato lui il gancio che ci ha fatto conoscere, ma dobbiamo dire il titolo del libro, perché è vero che ne stiamo parlando, ma dobbiamo dargli anche la giusta identità nel nome. Come si intitola?
1: Sì, è Costruire per decostruirsi.
0: Certo.
1: Molti mi hanno chiesto perché.
0: Perché
1: quando si deve arrivare, tu costruisci, rischi anche di non arrivare a completare una costruzione, che può essere un'idea, un modello, un'opera, un progetto della vita, non è inteso come costruire il manufatto edilizio, ma costruirsi la vita, costruirsi quella che sono a volte gli obiettivi che ognuno di noi mette nelle proprie, nei propri pensieri. E quindi la decostruzione a volte bisogna farla per suddividere a pezzi, per poi aggredire l'obiettivo e quindi arrivare a quello che tu pensavi di costruire. È un concetto, vuol dire, che va al di là un po' dal manufatto in sé per sé. E mi piace come tu hai avuto modo di sentire anche prima, a giocare con le parole.
0: Infatti,
1: e quindi questo infatti rappresenta, va al di là del proprio termine etimologico che rappresenta questa scritta costruire per decostruirsi. Oppure ci sono persone che decostruiscono perché vogliono volutamente decostruirsi, che sono delle scelte strategiche, imprenditoriali, per fare una decostruzione e quindi annullarsi definitivamente, come in alcune società che a volte si portano proprio a sbattere, quindi liquidazione, se così possiamo dire. Ci sono tanti esempi, infine, perché si è costretti, o perché i clienti non hanno pagato, o perché hanno avuto crisi di commesse, quindi questa decostruzione non è voluta, perché in quel caso, in questo caso non c'è cattiveria, ma c'è purtroppo una volontà che non è, dipende dal soggetto che ha voluto costruire un modello imprenditoriale.
0: Insomma, diciamo che questo libro era naturale, la naturale evoluzione del tuo percorso, ma anche un pensiero ben preciso all'interno della narrazione, far arrivare, ecco, un messaggio ben preciso, ma anche magari a non addetto ai lavori.
1: Sì, perché poi è un romanzo alla fine, racconta sì anche buona parte all'inizio della mia storia, di aver creato anche delle società innovative nelle costruzioni, di aver assunto la maggior parte giovane, di aver assunto anche nella mia struttura imprenditoriale degli ingegneri informatici, cosa impensabile, perché io ritengo che la tecnologia deve essere parte integrante nel modello imprenditoriale, e non deve diventare, come faceva mio padre, una consulenza esterna.
0: Guarda, facciamo così, visto che ci sono tante cose da dire sul libro, ne parleremo a breve dopo la prossima sequenza musicale, che in questo caso, amici, ricordate bene la novità di questa edizione, Dance Story, un tuffo nel passato, nei ricordi sonori della musica dance. Quindi momento Dance Story e poi noi torniamo e continuiamo a parlare del libro qui con Mario. A tra poco.
2: Hasta la vista, Dance Story, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Renzo Arbore, hasta la vista, un saluto a Jerry, un saluto a tutti gli ascoltatori di Jerry e di Hasta la Vista da Renzo Arbore, ciao.
1: Hasta la vista,
2: Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: Allora Mario, come va? Hai gradito?
1: Bene, bene.
0: Questo momento Dance Story devo dire che l'hai apprezzato particolarmente.
1: Sì.
0: Eh?
1: Ricordi del passato.
0: Eh sì, infatti questa cosa nasce Bravi. Proprio per far risuonare i ricordi sonori qui ad Asta la Vista con Dance Story.
1: Svegliare vecchie emozioni.
0: Eh sì, sì. Le emozioni che tu hai messo nel libro che ci stavi raccontando nel talk precedente, questo libro che ti ha visto protagonista proprio nella narrazione, presentato poco tempo fa. Parliamone, perché tu prima a microfoni spenti mi stavi accennando dei capitoli.
1: Sì, è rappresentato da 9 capitoli, ogni capitolo è rappresentato da una mia opera d'arte.
0: Ok.
1: Ed è un romanzo, un romanzo che racconta come l'imprenditore dietro le quinte svolge il suo lavoro, non solo quell'imprenditore ma quello umano, quindi aiutando le famiglie dei propri dipendenti. Abbiamo alcuni capitoli che trattano, o meglio, ci sono, poi non svegliamo tutto,
0: una piccola parte
1: dove si fidanzano, si sposano in un cantiere, dove c'è la donna camionista. Quindi rappresentare la donna all'interno di un mondo maschile, che oggi è un tema attuale.
0: Certo.
1: C'è il problema dell'alcol, spesso in alcuni dipendenti, che poi in questo caso l'ha portato al suicidio. Poi sono tutte storie che reali.
0: Sì.
1: Reali, dove ci sono tante sfaccettature che spesso dell'imprenditore si vede solo la facciata, si vede solo la macchina, si vede il lavoro che prende,
0: certo.
1: Poi dietro
0: è la parte che c'è dietro, non sempre si conosce. E quando hai pensato a questo libro, avevi in mente a chi rivolgerti? Cioè, nel senso che ce lo stai raccontando, dico, però immagino che avevi ben chiaro un po' il pubblico a cui rivolgerti nel pensare alla
1: scrittura.
0: Era
1: rivolto all'opinione pubblica,
0: okay,
1: per dare un valore aggiunto a quello che è un pregiudizio che spesso l'imprenditore, soprattutto nel mio settore, viene considerato con aggettivi e pregiudizi negativi. Quindi
0: sì,
1: era un aprirsi, un dare identità, cosa che io poi ho fatto in Ance, che non c'era prima. Quindi ho dato identità caratteriale, identità, valori professionali, quindi ho raccontato anche il valore professionale dell'imprenditore in un mondo tradizionale che non è tecnologico, in un mondo dove molte persone non vogliono svolgere questo tipo di lavoro.
0: E io ho anche percepito una cosa, ma tu poi me l'hai confermata con una sorpresa che mi hai fatto qui in studio, che il tuo desiderio di arrivare a tutti è trasversale, perché di questo libro ne hai creato una versione speciale, vero?
1: Sì, ho creato una versione in braille, dare la possibilità ai ipovedenti e non vedenti. Quindi tu sei il primo a ricevere questa copia. Faremo una manifestazione nella mia città con visto e non visto, cioè una lettura da chi non vede ma legge in braille e chi vede e legge il testo. Quindi faremo un confronto tra persone non vedenti e persone vedenti.
0: Ora purtroppo non abbiamo immagini che lo possano raccontare, ma sentite amici, lo sto sfogliando, sono pagine in braille, questa scrittura percepita, letta con i polpastrelli da persone cieche, me compreso. E la cosa particolare è che tu hai pensato proprio di fare una versione in braille. E io ti ringrazio del privilegio, lo devo dire quasi alla fine del programma, ma come ciliegina sulla torta, perché la prima copia è quella che hai consegnato a me. Grazie.
1: Consegnato a te.
0: Grazie.
1: Ma noi vedenti non percepiamo il mondo dei non vedenti. Dargli la possibilità per capire la lettura di questo libro mi aiuta anche a me a correggermi, se voglio dire, in alcune cose, ma mi piace anche vedere il punto di vista di chi non ha la possibilità di poterlo leggere con la vista.
0: E come ti è venuta l'intuizione di arrivare anche a lettori ciechi? Perché magari uno dice, vabbè, ma sai che c'è la versione elettronica, il PDF, invece proprio tu l'hai voluto stampare in braille, che
1: sì,
0: è una cosa
1: perché,
0: rarissima.
1: Come dicevamo prima, aver poi riprodotto le opere d'arte per gli ipovedenti e non vedenti, quindi anche questo per me diventa un fiore all'occhiello, ma io, essendo una persona altruista, preferisco preferisco che sia trasversale, preferisco che tutti hanno la possibilità oggi di poter fare quello che ognuno desidera in una maniera proprio semplice.
0: Bene, quindi davvero ancora una volta complimenti, ricordiamo il titolo del libro ed eventualmente anche come possono fare i nostri amici in ascolto per acquistarlo come...
1: Allora, il titolo è Costruire per decostruirsi, di Mario Ferraro.
0: Okay.
1: Si può trovare su Amazon, su altri Feltrinelli, su altri su tanti siti, quindi basta mettere e ricercare Costruire per decostruirsi di Mario Ferraro e si può avere la possibilità di poterlo acquistare sui vari canali.
0: E guarda, per la versione in braille bisogna contattarti personalmente perché attualmente le copie ce l'hai tu,
1: ce l'ho io.
0: Meno una che ce l'ho io.
1: Ne ho stampate 10, adesso ne sono 9 e quindi se qualcuno desidera riceverla mi contatta, mi scrive un'email oppure mi contatta con i social oppure metto in contatto con il centro Braille di San Giacomo a Bologna.
0: Sì, che sono proprio coloro che materialmente l'hanno stampato. Senti, io ho capito che tu ci hai preso gusto perché secondo me stai lavorando al prossimo libro, o sbaglio?
1: Sì, sto lavorando al prossimo libro, sempre legato al mondo dell'imprenditoria, del mio settore, quindi è tutta, diciamo, una storia anche simpatica. Poi siamo arrivati a conclusione, quindi anche il curatore sarà lo stesso curatore che
0: sempre Michele, Michele.
1: Sempre Michele, che sta sempre in mezzo, che noi salutiamo, risalutiamo.
0: Abbiamo, certo,
1: l'abbiamo salutato tante volte, quindi adesso è in missione alla Fiera del Libro a Torino, quindi...
0: Però, insomma, Michele è sempre un elemento prezioso nella tua vita perché, insomma, abbiamo capito che lui ti sostiene come tu hai sostenuto lui in passato in altre iniziative.
1: Sì.
0: Diciamo che tu davvero un'idea c'hai e 100 ne realizzi, cioè proprio sei un grande sognatore e a questo punto in 10 secondi cosa ti auguri per il futuro?
1: Allora, mi auguro che... di emozionare sempre di più me stesso perché e rispettare sempre te stesso, quindi me stesso in questo caso, perché quando ci sono questi valori per te è semplice, non devi sforzarti per trasferirlo agli altri.
0: Assolutamente bellissimo, davvero questo bellissimo augurio, mi unisco anch'io nell'augurio che hai fatto a te stesso. Amici, ultimo brano e poi sigla finale, ma ancora abbiamo tempo.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita hasta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Caro Mario, finito il tempo a nostra disposizione. Ci avevi preso giusto, di la verità.
2: Sì.
1: Ti stavi a divertire adesso.
2: Adesso sì, quindi peccato che è finito.
1: Però tornerai presto in trasmissione a raccontarci le prossime iniziative, perché sono sicuro che ne farai tante di cose ancora, compreso anche il nuovo libro, ma intanto concentriamoci su questo. Ricordiamo il titolo del libro.
2: Costruire per decostruirsi, anche di Mario Ferraro,
1: anche in versione Braille. Ecco. Allora Mario, visto che siamo in sigla, saluti da fare?
2: Allora, io un saluto particolare ce l'ho, sì. È quello di ringraziare la mia famiglia, sì. Perché il valore della famiglia è importante, però per qualsiasi iniziativa, qualsiasi idea mi ha sempre sostenuto. Quindi il mio gruppo imprenditoriale, soprattutto perché io mi occupo adesso della visione, della strategia del gruppo, e questo ci tenevo a ringraziarli tutti, a ringraziare il team, a ringraziare i collaboratori, perché senza i collaboratori non si va da nessuna parte. Io credo molto nella sinergia del team, nella condivisione dei progetti, nella condivisione delle strategie, e per avere una visione diversa in un mondo che imprenditorialmente attanaglia tra tasse, problemi vari, eccetera eccetera. Quindi dobbiamo snellire quello che è il modello imprenditoriale. E poi infine volevo ringraziare te.
1: Grazie.
2: Per avermi dato questa possibilità. Ti faccio i complimenti.
1: Grazie.
2: Per come sei, voglio dire, tecnologicamente attrezzate e con quale velocità e disinvoltura fai le cose, e quindi devo veramente farti i complimenti, che penso ne siete due. Faccio la domanda a te: ne siete due in Italia che utilizzate questi sistemi con disabilità, e quindi ti faccio veramente i complimenti e ringraziarti.
1: Grazie.
2: Dell'ospitalità.
1: Siamo stati bene. Siamo stati bene.
2: Sì, benissimo.
1: Mario, grazie di cuore, grazie davvero del
2: grazie
1: tempo.
2: Ai telespettatori.
1: E certo, un grande saluto agli amici in ascolto. Saluto. Grazie. Amici, noi torniamo tra 7 giorni, lo sapete, hasta la vista ritorna, noi ci saremo sempre sulla vostra radio preferita, non mancate. Adesso, caro Mario, l'ultimissima domanda al volo per te, vediamo se sai la risposta. Come si salutano ufficialmente gli amici in ascolto?
2: Come si saluta?
1: Gli amici.
2: Hasta la vista. Bravo! Vi augura una bellissima ed emozionante giornata, serata, ma soprattutto nottata.
1: Ottimo, ma hasta la vista lo dobbiamo dire insieme al mio 3. 1, 2, 3.
2: Hasta la vista!
1: Ciao Mario! E
2: saluto
1: a Tom.
2: Certo. Scusa, c'è.
1: Ciao Mario, a presto.
2: Ciao, grazie a voi.
1: Ciao.

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Controller Project presents. Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

Trauerweiler. Ven conmigo. Que yo traigo sabor y calor.

0: listening to International Dance. Come back next week for more of the world's hottest dance tracks, selected and mixed by Pietro Cagliostro.
1: Un mare di percorsi. Un mare di pace. Un mare di tradizioni.

Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per fido. Allora, spero abbiate ascoltato la puntata scorsa perché abbiamo dato dei consigli per ciò che riguarda l'estate e quindi la gestione del nostro cucciolo, perché come sappiamo d'estate, con il caldo, i colpi di calore, l'asfalto rovente, i cani che non sudano, ricordiamolo sempre, perché non hanno pori sulla pelle, quindi disperdono, scusate, disperdono il calore con i polpastrelli dei piedi e abbassano il battito cardiaco con la lingua. Appunto, abbiamo dato dei consigli su questo, ma non abbiamo terminato l'argomento e quindi andiamo a vedere se portiamo il nostro cucciolo al mare e quindi c'è l'acqua di mare che è salata e quindi questo qui ve lo dico io. Ricordatevi sempre di sciacquare il cane con l'acqua dolce perché comunque non gli fa bene. L'acqua salata si stagna poi sul pelo e si asciuga. Allora, in acqua bisogna andare anche con gradualità al mare, perché sappiamo che l'estate porta con sé cose divertentissime, proprio come la possibilità di giocare in acqua, che sia un fiume, il mare o una piscina per cani. Il divertimento però non è sempre scontato. Il cucciolo infatti potrebbe avere timore di metterci dentro le zampe e ancor più di nuotare, e questo non può che peggiorare se lo si obbliga. Possiamo quindi presentargli l'acqua in un contenitore, magari in una piccola piscina per cani, mettendoci dei giocattoli galleggianti, poca acqua ed entrandoci con i piedi. Gradualmente, una volta testata la reazione, si potrà presentare qualcosa di più grande. Il mare, con le sue onde spaventose che ti vengono incontro, dovrebbe essere l'ultimo step, mentre il fiume o il lago potrebbero essere un buon compromesso. L'importante è dimenticare la performance. Sguazzare in acqua deve essere un divertimento, prima di tutto per il cucciolo. Quindi, se non dovesse gradire, pazienza, si farà qualche altra cosa. Infine, ricordatevi sempre l'acqua fresca a disposizione e ogni tanto ghiaccioli o gelati per cani, che saranno quella coccola in più per rinfrescarsi e non rischiare di disidratarsi. Anche i cuccioli di cane, oltre a quelli umani, saranno ben contenti di una corsa al palco e al parco e per finire un bel gelato. Rigorosamente per cani, però ricordatevi, perché se no il mal di pancia sarà assicurato. Adesso, sempre su consiglio di un medico veterinario, la dottoressa Federica Guattari, medicina comportamentale, nutrizione e dietetica clinica del cane e del gatto. Ogni razza e ogni taglia di cane, ricordatevi che ha un'alimentazione su misura e quindi qualche piccolo consiglio e poi andremo a vedere i posti più comodi e quindi le cucce più comode per i nostri cani anche a seconda della razza. Taglia e razza di cani, appunto, influenzano il metabolismo, la crescita e le capacità digestive del cane. Per questo l'alimentazione deve essere calibrata in modo specifico. Una dieta personalizzata aiuta a prevenire molte patologie, favorisce una digestione corretta e contribuisce al benessere generale del nostro pet. Le esigenze nutrizionali del cane non dipendono soltanto dall'età o dal suo stile di vita, ma possono essere influenzate anche da razza e taglia. Questi fattori, infatti,

incidono sul metabolismo, sulla velocità di crescita e rischiano di patologie e a rischio di patologie e capacità digestiva. I cani di piccola taglia, ad esempio, hanno un metabolismo basale più veloce e perciò bruciano più energia rispetto ai soggetti di taglia grande o gigante e crescono anche più velocemente. Al contrario, i cani di grande taglia presentano una crescita più lenta e devono essere nutriti con diete attentamente bilanciate per prevenire eccessi energetici che potrebbero favorire la comparsa di patologie osteoarticolari. La densità calorica deve essere più moderata, mentre l'apporto di minerali, in particolare calcio e fosforo, va calibrato con grande precisione per sostenere lo sviluppo scheletrico senza sovraccaricarlo. I cani di taglia grande o gigante, inoltre, sono maggiormente predisposti ad alcune patologie gastroenteriche, come la torsione gastrica. Pertanto, è importante suddividere il quantitativo giornaliero di cibo in almeno tre pasti ed evitare l'attività fisica dopo mangiato. La diversa conformazione dell'apparato digerente poi incide sulla gestione della dieta, in quanto le razze di taglia grande hanno transiti intestinali mediamente più lenti e risultano più predisposti a fermentazioni e a gonfiori. Per questi soggetti, una dieta povera di cereali fermentascibili e ricca di fibre insolubili può migliorare la digestione. I cani di piccola taglia invece possono avere maggiori oscillazioni glicemiche, soprattutto da cuccioli, ma anche in età adulta, e beneficiano di alimenti con fonti di carboidrati a rilascio graduale. Anche la razza può poi influire sulle capacità digestive e sul metabolismo basale. Quindi questo fattore dovrebbe essere tenuto in considerazione nelle scelte della dieta più appropriata. Ad esempio, i cani nordici o le razze primitive giapponesi o i barboni producono minori quantità di amilasi, che è l'enzima per la digestione degli amidi, e pertanto necessitano di regimi alimentari con minor presenza di carboidrati, ma tollerano bene, per esempio, i tenori lipidici superiori alla media, il che li rende i soggetti più adatti a diete crude come la BARF, per esempio. Viceversa, alcune razze, come Labrador, Golden, Bulldog inglesi e francesi, hanno un metabolismo più lento e tendono ad accumulare maggiori quantità di grasso corporeo e hanno quindi bisogno di pasti a minor densità calorica per prevenire sovrappeso e obesità. Ricordiamoci appunto che la razza e la taglia rappresentano variabili importanti nelle scelte dell'alimentazione corretta e una dieta personalizzata riduce il rischio di patologie, migliora la digestione e ottimizza la qualità di vita. Come al solito, ve lo dico sempre fino alla noia e quindi non vi arrabbiate, il consiglio è sempre di rivolgersi al vostro medico veterinario perché è un medico e quindi lasciate stare. Questo io ve lo ripeto fino alla noia, non mi stancherò perché ne ho viste veramente troppe nella mia vita cinofila ma anche cattolica. Non state a sentire il vicino di casa, l'amico del prato, l'espertone,
il veterinario saprà consigliarvi per il meglio. Ricordatevi sempre e non perdete mai di vista questo consiglio che vi do, perché è prezioso. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi andiamo a vedere il comfort e il relax per il riposo dei nostri pet. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche, amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri a tutti pazzi per fido. Stiamo dando un pochino di consigli sui nostri animali e l'estate, quindi abbiamo parlato d'alimentazione, abbiamo parlato dei cuccioli, appunto i problemi che possono avere nel periodo estivo con il calore, quindi il colpo di calore, i polpastrelli che possono bruciarsi sull'asfalto rovente, insomma. Abbiamo dato qualche consiglio detto proprio così in maniera semplice ma molto efficace, perché poi le cose semplici sono sempre quelle che rimangono più impresse, no? Allora, non dobbiamo dimenticare che d'estate dobbiamo anche offrire delle cucce adeguate ai nostri cani e quindi andiamo a vedere che possono esserci anche differenze fra razze e comunque moltissimi tipi di cucce, perché durante i mesi più caldi il riposo dei nostri pet diventa ancora più importante e quindi cucce, cuscini e materassi devono essere adeguati e aiutano a garantire la freschezza, il comfort e il benessere, trasformando ogni pausa in un momento di vero relax. Con l'arrivo dell'estate anche per i nostri amici animali cambiano le abitudini quotidiane. Le alte temperature li portano a cercare più spesso momenti di quiete e zone fresche dove riposare. Per questo è fondamentale offrire loro uno spazio accogliente, comodo e adatto alla stagione, per far sì che possano riposare al meglio e affrontare con la giusta energia le giornate più calde. Le cucce rappresentano il primo vero rifugio del pet, uno spazio sicuro in cui sentirsi protetti. In estate è importante scegliere modelli realizzati con materiali traspiranti e leggeri, capaci di favorire la circolazione dell'aria e ridurre la sensazione di calore. Le cucce rialzate, ad esempio, permettono al corpo di non essere a contatto diretto con il pavimento caldo, mentre quelle in tessuti naturali offrono una piacevole sensazione di freschezza. Posizionate le cucce in zone ombreggiate e tranquille della casa o del giardino, diventano piccoli angoli di relax dove il nostro amico a quattro zampe può rifugiarsi durante le ore più calde, ovviamente. Accanto alle cucce, cuscini e materassi svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un riposo di qualità. I modelli più moderni sono studiati per adattarsi alla forma del corpo dell'animale, distribuendo il peso in modo uniforme e riducendo i punti di pressione. Questo è particolarmente utile per i pet più anziani o per quelli di taglia grande, che possono aver bisogno di un supporto più confortevole per articolazioni e muscoli. I rivestimenti sfoderabili e lavabili, inoltre, consentono di mantenere sempre un ambiente pulito ed igienico. Durante l'estate, anche gli spostamenti con il proprio cane richiedono delle attenzioni particolari. Le borse da trasporto, pratiche e leggere, diventano delle alleate preziose per garantire il comfort e la sicurezza fuori casa. I modelli più adatti alla stagione sono realizzati in materiali traspiranti con fondi morbidi e imbottiti che assicurano un appoggio confortevole, mentre le strutture ergonomiche permettono di trasportare il nostro amico peloso senza affaticarsi, o che si tratti di una passeggiata in città o di un breve viaggio. Una borsa ben scelta
trasforma ogni spostamento in un'esperienza più serena e rilassante, sia per il pet e sia per chi lo accompagna. Ricordatevi che hanno bisogno di un luogo dove rilassarsi, lontano dai rumori e dalle fonti di stress, e in estate possiamo arricchire questo spazio con accessori freschi e tessuti leggeri, così da rendere ogni riposino ancora più piacevole. Andiamo a vedere qualche tipo di cuccia. Per esempio, qui è raffigurato un barboncino su una cuccia rettangolare con una morbida imbottitura e con il cuscino estraibile. Questa cuccia è dotata di un'impuntatura sulla fascia e di una base in PVC che la rendono elegante, pratica e resistente. Poi c'è il materasso in memory ed è raffigurato un Labrador. Il materasso in gomma memory garantisce al tuo pet il massimo relax, è pratico e funzionale, grazie al suo tessuto sfoderabile ed è dotato di una base in PVC. Poi c'è il cubo ed è raffigurato un gatto, è una cuccia da gatto perché stiamo parlando di cani, ma ovviamente non dobbiamo trascurare i gatti perché hanno lo stesso identico problema. E quindi io parlo di cani, ma insomma rapportatelo anche ai gatti. Con un cuscino estraibile, il cubo a base in PVC assicura dei comodi riposini al tuo gatto in tessuto a righe e in tinta unita e rende l'ambiente vivace ed elegante. Poi c'è la ciambella che è morbida con un cuscino estraibile e base in PVC. Avvolge il tuo pet in un soffice abbraccio. La fascia e il cuscino in tessuto la rendono particolarmente raffinata e curata nei dettagli. Ed è raffigurato un altro gatto rosso. Poi il cuscino che è caratterizzato da una morbida imbottitura è dotato di una zip che facilita il lavaggio del tessuto e di una maniglia che consente una pratica presa. Poi ed è raffigurato un bassotto tedesco, eh? Poi la borsa a tracolla ed è raffigurato un chihuahua. La borsa ideale per trasportare il tuo pet in totale comodità è dotata di pratici manici per una tenuta ottimale ed è caratterizzata da un fondo in materiale TNT traspirante e resistente. Ovviamente, questa borsa a tracolla va benissimo per i cani di piccola taglia perché, per esempio, il gatto vi potrebbe scappare da lì, mentre il cane di piccola taglia, il chihuahua, un pincher, per esempio, ma anche un bassottino, starà sicuramente tranquillo e sereno, insomma, se lo abituate sin da piccolo, perché ricordatevi, non potete mettere un cane, per esempio, un gatto a 6-7 anni in una borsa che non ha mai visto nella sua vita e a cui non è abituato. È chiaro che tenderà sempre a scappare, no? Tenderà sempre a non stare lì, soprattutto perché per lui è una novità che non conosce e quindi chissà che cosa pensa, no? Dobbiamo imparare un po' a ragionare come i nostri animali, perché noi la vediamo sempre dalla nostra parte, no? Ma cerchiamo qualche volta di metterci anche nei loro panni. Ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti qui a Tutti Pazzi per Fido, a tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche, amici ascoltatori, tutti pazzi per Fido termina qui. Anche questa volta abbiamo dato, a mio modesto parere, dei consigli importanti, semplici ma importanti, che vanno, insomma, messi in pratica, no? Perché comunque l'estate è una stagione particolare, poi l'inverno ha le sue problematiche, ma insomma l'estate fra i parassiti, il caldo, e delle cucce adatte, insomma, ogni stagione ha i suoi pro e i suoi contro, questo è normale. E ricordatevi che l'animale è un membro della famiglia e quindi deve vivere bene come viviamo bene noi. Marco Bottieri vi saluta, vi ricordo sempre la mia email dove potete scrivermi per qualunque cosa vi venga in mente, anche per fare delle richieste di argomenti. marcobottieri@libero.it e vi ricordo che Tutti pazzi per Fido va in onda tutti i lunedì, tutti i mercoledì e tutti i sabati alle ore 16:30 in esclusiva su Radio Antenna Web. Un caro saluto da parte mia e alla prossima puntata. Ciao.
1: Tutti pazzi. Tutti pazzi.
2: Hello, this is Michael Bastomdale from WTM, and a big greeting and hello to all the AntennaWeb listeners here. And now get ready for our new single, A Million Mistakes. Stay metal.

Ciao, sono Emma Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

0: In 6 anni di Black Coffee, Amy Winehouse è stata presente poche volte nella mia playlist. Eppure è un artista che ho amato tantissimo, ma c'è sempre modo di rimediare. Intanto partiamo da qui, dal suo successo più importante. La produzione era quella di Mark Ronson, considerato il più grande album del XXI secolo ed uno dei più influenti della storia della musica. Prende il nome dell'artista britannica morta nel 2011. Era Back to Black ed era anche il primo brano di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora diamo il via a un nuovo appuntamento con Black Coffee qui nella tua radio preferita, un'ora di soul, funk ed R&B. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va sempre a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Subito con Sheila He.

Lei vuole condurre una vita piena di glamour, ma senza amore non vale molto. Queste sono le parole di Glamour's Life, scritta da Prince per l'album di debutto di Sheila He, la sua percussionista preferita. Un mese fa avevamo ascoltato gli Isley Brothers con la sua bellissima For the Love of You ed avevo citato le varie cover di questo brano, tra cui la versione di Whitney Houston.

Una ballata con influenze hip hop molto popolare alla fine degli anni 90. Lui è una delle figure più influenti della musica R&B. 10 album all'attivo, i suoi tour sono sempre sold out ed anche un bravo attore. Era Usher con Nice and Slow. Adesso Janet Jackson insieme a Nelly.

0: La piccolina, per modo di dire, di casa Jackson, Janet, che ha bisogno di chiamare un amico per essere ascoltata, era Call on Me insieme a Nelly. Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco. Le novità della settimana.

Classic, il nuovo di Drake da Habibit, il mio amore in arabo, il terzo capitolo della trilogia uscita di recente. I primi erano Iceman e Maid of Honor. Bellissimo il suo ultimo album, 14 brani, uno più bello dell'altro. Per Jerry Lawson ascoltiamo la title track, Just Let It's.

Il panorama dell'R&B è affollato, ma ogni tanto emerge un artista con una voce riconoscibile. James Savage è proprio uno di quelli. Abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo, si chiama Say Someone. In arrivo il nuovo di Isaiah Rashad insieme a SZA.

Il nuovo di Isaiah Rashad, Boy in Red, con una bellissima copertina dove lui non è riconoscibile, accovacciato molto lontano, appoggiato a un muro di color rosso, qui in duetto con SZA, campione di incasso e di successo lo scorso anno per il Grand National Tour insieme a Kendrick Lamar. Per la prima volta, Black Coffee, Tiffany Evans.

giovanissima, molto romantica, in attesa di un nuovo album. Treat Me Like a Princess era il nuovo singolo di Tiffany Evans. A Dance Kiss invece è il nuovo singolo del veterano dell'R&B Johnny Gill, uscito in occasione del suo 60° compleanno, prodotto da Snoop Dogg.

In sequenza oggi abbiamo ascoltato Drake con Classic, Jaron Lawson con Just Let It's, la title track del suo nuovo album, James Savage con Say Summon, Isaac Rashad e SZA con Boy in Red, Tiffany Evans Treat Me Like a Princess, Johnny Gill Dance and Kiss. Erano le sei novità di Black Coffee. Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Considerata una canzone d'amore, come tale viene spesso suonata ai matrimoni negli Stati Uniti, Reasons degli Earth, Wind & Fire, un album pazzesco, That's the Way Hold the World, bella anche la versione live arricchita dall'assolo di sax di Don Mirich. La voce del prossimo brano è quella di Patty Austin, una delle cantanti preferite di Quincy Jones, che la chiamava spesso per le sue registrazioni. L'album è Dude, dove collaborano anche Stevie Wonder e Michael Jackson. Questa è Razzmatazz.

La voce è quella di Patty Austin per Quincy Jones con Razzmatazz, la punta di diamante per quanto riguarda le preferenze dei due boss di Philadelphia, Gamble Knife, gli OJ's, 1973, Put Your Hits Together.

Keep on Moving, una delle due canzoni dell'album del 1989 dove vede la partecipazione di Caron Weller, erano i Soul to Soul. Chiudiamo la puntata di oggi con la voce di Larry Blackmon e Camillo con il loro più grande successo Candy.

0: Camillo con Candy chiudono la puntata di oggi di Black Coffee. È proprio vero che quando la musica è bella il tempo vola. Un ringraziamento per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco. Grazie.
1: Non posso star così all'ombra di un albero con te.

Ciao, sono Angela Donato. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi presento il mio nuovo singolo, Balla con me. Buon ascolto.

0: Antenna Web presents Prog Adventures, a weekly journey into the realm of progressive music with your host, Sandro Fumini.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Antenna Web da Sandro Fumini e Prog Adventures, la rubrica settimanale dedicata al rock progressivo da tutto il mondo e di tutte le epoche. Questo episodio è dedicato ai titoli di apertura di film o serie televisive di genere thriller, giallo, poliziesco ed altro, rivisitati in chiave progressive e pubblicati in una collana denominata Colossus Project, gentilmente messa a mia disposizione da un amico appassionato del genere e di cui ascolteremo in futuro altre produzioni sempre con tematiche diverse e molto interessanti. Iniziamo con la polizia alle mani legate, risalente al 1975 e le cui musiche francamente superarono di gran lunga la qualità della pellicola, il cui genere era definito, anche un po' ironicamente, poliziottesco. Questa tipologia di film conobbe tuttavia molto successo all'epoca e alcuni sono anche stati recentemente rivalutati dalla critica.

Passiamo ora al brano di apertura del film Morte sospetta di una minorenne, film del 1975 diretto da Sergio Di Martino, il cui autore della versione originale è Luciano Michelini. Buon ascolto.

Il pezzo che segue fa parte della colonna sonora del celeberrimo Profondo Rosso, in una delle fasi cruciali del film. Vado a farlo partire senza indugio, in quanto non credo che abbia bisogno di presentazioni.

da uno splendido sceneggiato televisivo di fantascienza intitolato Gamma, per la cronaca rintracciabile sul sito Teche Rai. Vi consiglio caldamente, se non l'aveste fatto, di andarvelo a vedere. Ascoltiamo la bellissima traccia principale eseguita in originale dall'indimenticabile maestro Enrico Simonetti e a lui tributata dai bravissimi musicisti del Colossus Project. Buon ascolto.

indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto è uno dei più iconici gialli realizzati negli anni 70, con uno straordinario Gian Maria Volontè nel ruolo del protagonista, con la regia di Elio Petri. Il film conquistò il premio Davide di Donatello per il miglior film. Ascoltiamo la bellissima traccia introduttiva, la cui versione originale è del grande maestro Ennio Morricone. Buon ascolto.

tributo molto particolare alla traccia principale di Lo chiamavano Trinità, il famosissimo film pietra miliare del filone western all'italiana. La traccia originale è di Franco Michalizzi, cantata da Annibale Giannarelli, magistralmente eseguita in questo caso dai musicisti del Colossus Project.

Fabio Frizzi, fratello del compianto Fabrizio, ha firmato la colonna sonora del film Apoteosi del Mistero, del quale ascoltiamo il tributo Progressive al tema principale.

il gruppo dei Beast Seasons, facente parte del Colossus Project, e segue il tributo al tema principale del film coreano Chaser, uscito nel 2008.

il pianista e organista Marco Lomuscio ha realizzato questo tributo alla colonna sonora del film La vittima designata del 1971, interpretato da Thomas Millian. Il brano originale è di Luis Bacalov, eseguito dai New Trolls.

terminiamo questo episodio di Prog Adventures con il tema principale del film Tentacoli del 1977, pellicola del filone animal horror il cui capostipite fu Lo Squalo di Steven Spielberg. Un cast di tutto rispetto con Henry Fonda, John Huston e Shelley Winters tra i protagonisti. Sandro Fumini e Prog Adventures vi danno appuntamento al prossimo episodio, sperando che vi sia piaciuto e augurandovi buon proseguimento di serata. Ciao a tutti!

Ciao, sono Roberta Tondelli, un affettuoso saluto agli amici di Antenna Web, ai quali voglio presentare il mio ultimo singolo in uscita, Coma già fa, dell'immenso Fred Buongusto, scritto da Sergio Iodice e da me reinterpretato in chiave smooth jazz per il mio ultimo lavoro discografico, Sussurrando. Buon ascolto e buona musica sempre.

0: Siamo gli Under 100.
1: Un grande saluto da Vicenza agli ascoltatori di Antenna Web. Vi presentiamo il nostro singolo, Ansia, come quella che provate tutti i giorni.

0: Ansia, ansia, è un fuoco che divampa, brucia dentro il petto, il cuore fa una danza.
1: Hi, it's Daniel Chigwidden here, and greetings to the listeners of Antenna Web. Here's my song, Cast My Cares.

Gringos, sono Simone Piva, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano Profondo Friuli.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il brano di Martelli e Ruben Camillas. Si chiama Vita Magica, Hillbilly Version, ed è contenuto nel nostro nuovo album Ricco Ricco Ricco. Un saluto.

Yes sir, questo è Jet One, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. È appena uscito il mio primo album Jet, fuori ovunque, andatelo ad ascoltare.

Ciao, sono Nicola Risi e mando un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Temporale, un brano che parla di quelle relazioni da cui sai che dovresti scappare, ma in cui continui a restare.

Ciao a tutti, sono Johnny, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo singolo, Forti Emozioni. Bella!

0: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ehi, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao, sono Leonardo Angelucci dei Lateral Blast. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è Lemniscata, la title track del terzo album dei Lateral Blast.

Ciao, siamo i The Last Confidence, un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web e questo è il nostro nuovo brano dal titolo Persone Piccole, Lingue Giganti.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Buon Natale!

Ed eccoci qua, American Top 40. Anche questa settimana sulla vostra radio del cuore, la vostra radio preferita, quella che vi accompagna 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Torna alla classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America. Per coloro che si mettessero all'ascolto per la prima volta, vi dico subito che non è la classifica attuale, perché questo è un format che noi abbiamo ripreso, insomma, più o meno velatamente, proprio dalla terra di origine, cioè dagli Stati Uniti d'America, che va in onda da una sessantina d'anni. Noi lo facciamo da 3 o 4, però insomma ci troviamo bene, sappiamo che piace alla gente che piace, piace anche alla gente che non piace, però insomma basta che piaccia, a noi interessa questo. E quindi oggi tratteremo la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America, un lontano 14 aprile 1990. Io sono Roberto Davi e questo è un appuntamento, come dicevo, settimanale, che ci permette di recuperare all'ascolto e anche al nostro cuore molte di quelle canzoni, insomma, che ci hanno lasciato un segno indelebile. E anche oggi ne incontreremo parecchie molto conosciute, ovviamente oltre che negli Stati Uniti d'America, anche in Europa e soprattutto qui da noi in Italia. Erano 6 i motivi che abbandonavano le prime 40 posizioni, quindi abbiamo 6 new entry, la prima alla numero 39 con Madonna.

Straight to Paul's Vogue. Eccolo qua, il disco di Madonna ad aprire American Top 40 di questa settimana. Era la numero 39 in classifica, le posizioni però sono 40 e come detto 6 le new entry, dunque anche 6 i motivi che abbandonavano le prime 40 posizioni. Le vogliamo leggere? Leggiamole. Uscivano di classifica Billy Joel con I Go to Extremes, Michael Penn, No Meat, Love Me for Life di Stevie B, Sacrifice, gran pezzo di Elton John. Ancora Paul Abdul and The Wild Pair con la loro Opposites Attract e infine Roxette con Dangerous. Alla numero 40 in discesa c'era D-Mob, Come On and Get My Love, 39 appunto Vogue, la prima delle 6 nuove entrate. Alla numero 38 una band di hip hop formata da tre componenti degli New Edition, Bell, Beef, Devo, Poison.

0: the crew used to do her.
1: Your girl is poison, la tua ragazza è un veleno. Vabbè, insomma. Bell Biv DeVoe. Si sono formati nel 1989 a Boston, Massachusetts. Come detto, ne facevano parte tre componenti degli X New Edition, quelli di Once in a Lifetime Groove. Tanto per ricordarne, una era la numero 38, alla numero 37 cambiano i ritmi e ci cambiamo un attimo perché c'è la terza nuova entrata con una band tutta al femminile. Si facevano chiamare Expose e questa è la loro Your Baby Never Look Good in Blue.

Exposé, dobbiamo andare di corsa, lo sapete, abbiamo solamente un'oretta, le posizioni sono 40, non possiamo ascoltarle tutte evidentemente, e quelle 15-16 che ascoltiamo normalmente dobbiamo anche un po' segarle, perché i tempi sono cambiati, una volta le canzoni duravano 4 minuti, adesso invece 2:15, ma la nostra è una classifica vintage, quindi insomma ci dobbiamo adeguare al momento. Era la terza nuova entrata con le Exposé, alla 36 in discesa Bismarck, Just a Friend, 35 Rom dei B-52s, Wild Women Do di Natalie Cole alla 34, alla numero 33 un'altra new entry, quello era il periodo della hip hop, che adesso si chiama Old Hip Hop Rap School, all'epoca invece era nuovo, i Digital Underground con la loro Humpty Dance.

Alla numero 33, la quarta nuova entrata di quella settimana, stiamo parlando del 14 aprile 1990 negli Stati Uniti d'America, questi singoli più venduti. Recuperiamo una bella abitudine, una volta raccontavamo anche di quelle che erano le canzoni più suonate dalle radio nella settimana presa in considerazione, e allora quella settimana nelle radio USA c'erano quattro motivi suonatissimi, sono tutti fuori dalle prime 40 posizioni, però insomma arriveranno. Roxette con It Must Have Been Love, Corey Hart la sua Little Love, Expression delle Salt and Pepper e Make It Like It Was, il singolo di Regina Bell, queste le canzoni più suonate dai DJ quella settimana negli States. Alla numero 32 Michelle con la sua No More Lies, capolavoro alla numero 31 di Quincy Jones, The Secret Garden, in ascesa di 9 posti. Fra un attimo la numero 30 di Janet Jackson, la sua All Right.

JJ Double J, la sorellina famosa di Michael Jackson. Ce n'era anche un'altra, la Toya, che però ha fatto due dischi e poi si è ritirata non so dove. Janet Jackson invece, insomma, negli anni 80-90 di successo ne ha avuto veramente tantissimo con la produzione di Jimmy Jam and Terry Lewis. Ha organizzato un paio di album, niente male davvero, a livello di vendite. Questo era quello uscito nel 1989, che conteneva All Right, singolo che era la quinta e penultima new entry di questa settimana in American Top 40, era numero 30, alla 29 ancora Madonna, che abbiamo ascoltato in precedenza con Vogue, ma qui era presente con Keep It Together. Una coppia, la numero 28, formata da Rod Stewart e Ronald Hiley, con la loro This Old Heart of Mine. Alla 28, alla 27, un personaggio, insomma, che arrivava dal New Romantic, così si chiamava quel movimento post-punk, post-wave, del quale faceva parte Adam Ant da solo. Il suo singolo è Room at the Top.

Adamant. Ho detto da solo perché lui fece il suo esordio nel 1981 con Adam and the Ants, che erano la sua band, cioè Adamo e le sue formiche. Non cantavano la notte però, no, e lui non è belga. Poi insomma le cose non andarono benissimo dal punto di vista commerciale e quindi schiacciò le formiche e andò avanti da solo. Azzeccò qualche singolo, questo è uno di quelli. Room at the Top era la numero 27 in American Top 40. E quando parliamo di America non possiamo che non incontrare il gruppo di Ann Wilson. Lei è la cantante degli Heart. Sesta più alta new entry quella settimana. All I Wanna Do Is Make Love to You.

Cosa vuoi fare tu? Ti capisco. All I wanna do is make love to you. Tutto quello che voglio fare è fare l'amore con te. Ah, va bene. Si mette in lista. Va bene, le Heart, stiamo scherzando naturalmente. 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo per questa band al femminile, che con All I Wanna Do Is Make Love To You raggiungevano l'apice delle new entry quella settimana, 14 aprile 1990, la numero 26 alla 25, Wilson Phillips con Hold On, If You Were Mine, The U-Crew, va bene. Alla 24, alla 23 ancora la Double J, Janet Jackson, già incontrata prima con Escapade, alla 22 Don Henley, The Heart of the Matter, alla 21 Sweet Sensation con Love Child, e si chiude la prima parte di American Top 40 con la numero 20 in grossa ascesa, c'era questa bella canzone di Cher.

Oh, vi siete messi comodi? Ben ritrovati, questa è American Top 40, io sono Roberto Davi, sulla vostra radio preferita come ogni settimana, 60 minuti dedicati alle classifiche di vendita dei singoli negli Stati Uniti d'America negli anni che furono. Oggi stiamo parlando del 1990 e in particolar modo della classifica che venne stilata il 14 aprile di quell'anno. Ci eravamo lasciati con Cher alla numero 20 di Heart of Stone, alla 19 Linear, Sending All My Love, 18 Linda Ronstadt e Aaron Neville con la loro All My Life, alla 17 di Aerosmith, What It Takes, 16 per le Seduction di Heartbeat, Babyface ancora in sottofondo con la sua Whip Appeal occupava la numero 15. Alla numero 14 un po' di sano rock and roll con i Motley Crue, una band che insomma ha fatto la storia del rock and roll con la loro Without You. Alla 13 World Wide World di Amy Loren. 12 Michael Bolton, How Can We Be Lovers. E sul tappetino della top 10 precipitava, perché era la numero 4 la settimana precedente, Mr. Phil Collins, già leader dei Genesis ma da un pezzo sul mercato come solista. Questo fa parte di un album capolavoro, si intitola I Wish It Would Rain Down 1.

Velvet. Alla numero 9, i Kiss. Qualcuno se vi ricorderà quelli di I Was Made for Loving You. No, ovviamente nel 1990 c'era un'altra canzone in classifica, la loro Forever. Alla numero 8 invece preparate le scarpine, perché ci fanno ballare, eh? Vero DJ lì in console che mette i Technotronic, proprio loro. Get up before the night is over.

And get up. Get down. And get up. Eccoli qua. Avevano esordito con Pump It Up the Jam, Pump It Up, Pump It Up. Questa è praticamente uguale. Get up before the night is over. Però che debutto, ragazzi. Technotronic erano in tre, arrivavano dal Belgio insieme alle patatine fritte e sconvolsero i dance floor di tutto il mondo con il loro sound dall'89 al 92. Dopodiché, non lo so, saranno a Liegi o a Bruges. Quella settimana erano alla numero 8 con Get Up Before the Night is Over. Alla 7 c'era Ludo Vendros, già voce dei Change di Malavasi e Romani. Poi anche lui intrapreso una carriera solista di enorme successo. Il singolo era Here Now. Alla numero 6 un One Hit Wonder. Si dice così quando si parla di artisti che hanno azzeccato un disco in tutta la loro carriera e vivono benissimo le Bahamas tuttora. Lui ci ha mandato anche una cartolina e ha detto perché non la risuonate visto che era in classifica. Va bene, lo facciamo. Mr. Calloway, number 6, I Wanna Be Rich. Oh.

Va bene, cantiamola tutta insieme, dai. Non è difficile. E il testo ha un senso compiuto. I wanna be rich. Voglio essere ricco. Ecco qua. Va bene, Calloway ce l'ha fatta, perché piazzare un singolo alla numero 6 della classifica statunitense non è da tutti, e quindi qualche dindino, come detto, da parte l'ha messo. Bravo Calloway. Torniamo fra un attimo con la numero 5 di quella settimana, che però era la number 1 di 7 giorni prima, il singolo di Taylor Dane, Love Will Lead You Back, alla number 5.

Erano belli i tempi precedenti. Taylor Dane, number one, il 7 aprile 1990, oggi 14 aprile 1990 invece no, era scivolata alla numero 5, quindi era finito insomma il suo periodo di gloria. Taylor Dane che però infilò una serie di successi incredibili in quel periodo e che abbiamo ritrovato volentieri oggi in questo nostro appuntamento settimanale. Alla numero 4 c'era il capolavoro scritto da Prince e interpretato altrettanto magnificamente da Sinéad O'Connor. Nothing Compares to You. Numero 3 sul podio, Lisa Stansfield, All Around the World.

Lisa Stansfield, una delle voci più belle di quel periodo, fece il suo debutto con una formazione dance di nome Cold Cut, la loro People Hold On nel 1989, poi anche per lei si aprirono le porte per una carriera solistica che l'ha portata svariate volte anche alla numero uno della classifica statunitense. Questa era All Around the World, posizionata sul podio quella settimana, la numero 3, e adesso invece un personaggio che cominciò a cantare da bambina in un coro, poi venne notata, un po' più grandicella devo dire, le fu prodotto questo singolo, Don't Wanna Fall in Love, niente male davvero. Fece un album, ritornò 3 anni dopo, non vendette un disco e la casa discografica le chiuse il contratto, basta. Abbiamo perso le tracce di Jane Child, che nonostante tutte queste avventure, insomma quella settimana, piazzava appunto I Don't Wanna Fall in Love alla numero 2 in American Top 40.

I Don't Wanna Fall In Love. Va bene, però ragazzi, mettetevi d'accordo, eh? Fra le sei new entry di questa settimana c'erano Le Heart con All I Wanna Do Is Make Love To You, e poi invece c'era Jane Chai dalla numero 2 con I Don't Wanna Fall In Love. C'era un po' di sommovimento nei sentimenti quella settimana. Allora, siamo arrivati in fondo, naturalmente non ci rimane altro da fare che ascoltare la number one, però il nostro viaggio anche questa settimana, insomma, ci ha regalato perle musicali indimenticabili. Ad esempio, insomma, ho riascoltato con molto molto molto molto piacere la canzone di Phil Collins, che devo dire all'epoca mi aveva un po' nauseato, perché io facevo le classifiche anche all'epoca e praticamente non uscivano mai di classifica i singoli di Phil Collins. Facevo sia quella europea che quella americana, quindi insomma mi portai avanti l'album di Phil almeno per sei mesi, quindi come tutte le cose, troppo stroppia. Non era il caso di oggi, l'abbiamo ripescato dopo 35 anni, quindi insomma ci sta, l'abbiamo riascoltato volentieri. Abbiamo elencato quelli che erano i Power Plays, anche cioè i dischi più trasmessi dalle radio americane di quella settimana. Abbiamo ricordato che la numero uno di sette giorni prima, Love Will Lead You Back, di Taylor Dane, era scivolata alla numero 5. A me non rimane altro da fare che ringraziarvi e darvi l'appuntamento a fra sette giorni per una nuova American Top 40, number one di quella settimana, Tommy Page, I'll Be Your Everything. Ciao ciao!